0: posto e segnati sti nomi.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Ladies and gentlemen.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. 22.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:31.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

matematica. Per un goccio ho rinunciato al senso e al tango mi son dato, ma le cosce di Desdemona no, non le scordo più. Adesso ho riperso la bussola come un'istrice in un campo di canne di bambù. E sempre quest'amore bradipo che va lento, lento, lento, chissà quando arriverà.

0: è sempre quest'amore tradico, che va lento, lento, lento, si va lento, lento, lento, lui va lento, lento, lento, chissà quando arriverà.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: 334 79 88 000.
5: Sono le 3 e 32 minuti.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Quante

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

mattina, sì, dal giorno prima, solo prima. Non è buono, mi sa male che fa schifo, dico cosa è stato, quello che ho bevuto. Mi ha stato letto e penso povero mio fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato. Tutti voi. Spappolato, perché vado al massimo! Vado al massimo!

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
3: Radio Mugello c'è!
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: ma questa è una triade maggiore.
1: L'ha inventata lui.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
3: I'm not ready to be just another of your mistakes.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 5 e 31 minuti.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 6:03.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Amore mio, vedi, sono quello che non è.
1: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
1: 334-7988-000.

0: gioioso venerdì da Radio Mugello.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Sono le 6:30.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Amami o faccio un casino.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

Un bel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu.

Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così

0: Radio Mugello Notizie.
1: Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e qualora sussistano i requisiti previsti verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato.
2: Venerdì 25 settembre, 82esimo anniversario della liberazione di Marradi. Il programma degli eventi organizzati insieme ad Ampi Marradi prevede alle 9.15 presso il monumento ai caduti la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti e le celebrazioni dell'82esimo anniversario della liberazione di Marradi dal nazifascismo. Seguiranno letture e testimonianze di marradesi nella terra di nessuno tra Popolano e Sant'Adriano. Alle 10.30 presso l'Urban Center la proiezione del video Lo sfondamento della linea gotica settembre 1944-aprile 1945 della durata di circa 40 minuti e la mostra fotografica prima e dopo gli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale. Alle 20.30 presso l'Urban Center a cura di Filippo Catani la presentazione del libro di Silvana Quadalti intitolato Le figlie della tedesca. Le celebrazioni vedranno anche la partecipazione delle classi dell'Istituto Comprensivo Dino Campana di Marradi. Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Alla Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in corso Matteotti prosegue Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione dei Comuni del Mugello e della Società della Salute del Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 25 settembre in programma Non essere cattivo.
1: Dal 24 al 26 settembre il Mugello Circuit ospiterà la serie svizzera dedicata alle vetture Porsche, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della casa di Stoccarda. La manifestazione propone una formula propedeutica pensata per accompagnare i piloti verso competizioni più professionistiche come la Porsche Carrera Cup. I clienti Porsche potranno scendere in pista sia con le vetture stradali sia con le auto preparate per le competizioni. La tappa del Mugello si inserisce nel calendario del campionato iniziato alla fine di marzo e destinata a concludersi a fine ottobre dopo la tradizionale pausa estiva prevista nel mese di luglio. Un fine settimana che porterà sul circuito toscano numerosi modelli Porsche e offrirà tre giornate all'insegna della velocità, della tecnica e della passione automobilistica. Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie e adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per due settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
2: Si è concluso il primo turno della Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero a Sieve in casa ha battuto la Gallianese per 1-0 e ha conquistato la qualificazione al secondo turno. Nel triangolare era già eliminato il Saginale. Il Barberino è stato battuto in casa per 3-1 dal Fiesole, che ha passato il turno. Nel triangolare era già stato eliminato il San Godenzo. Il secondo turno della Coppa si giocherà mercoledì 21 ottobre. Il San Piero a Sieve affronterà il Fiesole in casa.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000. www.radiomugello.it

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
0: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: 334 79 88 000.
9: Sono le 7 e 29 minuti.
8: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
10: FIE S.P.A. cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso FIE S.P.A. in località Petrona, Scarperie e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329 61 5905. 0. Cercasi signora per pulizie domestiche, zona San Piero Assieve, auto munite, referenziata 377-1698-063.
11: Buongiorno, buongiorno.
8: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.
14: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
15: Lo sai che...

0: Radio Mugello.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
8: 334 79 88 000.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
10: Come si fa a sopravvivere alla...

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: should be happy.
1: Radio Mugello.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento, dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: 334 79 88 000.
8: Sono le 8.
9: Gli annunci economici di Radio Mugello.
10: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane. 340 0745 279. Cedesi attività di panificio in Mugello. 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OS. casa 375 92 45 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 25 48 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 90 43 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 843. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza trentenne mugellana, cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante, effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936. Signora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa zona Ronta Panicaglia Borgo 366 8762 186. Signora automunita, offre aiuto per stirare la mattina 329 94 2557.
0: Buongiorno, buongiorno.
9: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
7: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
12: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
15: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: 334 7988 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
4: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: www.radiomugello.it.

0: ti arrendi.
1: Radio Mugello.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
11: 334 79 88 000.
12: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati.
3: Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzolo sul nel 26esimo incontro dibattito sul castagno, dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9:30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicoltura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti e alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della regione Toscana. L'evento sarà moderato dal Elvio Bellini, presidente del centro di studio e documentazione sul castagno.
2: Sabato 26 settembre dalle 10 presso la sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Vicari di Scarperia si terrà l'evento Una Nuova Vita per lo Sport Toscano, nel quale verrà presentata la proposta di legge regionale sulla riforma dello sport di Fratelli d'Italia. L'iniziativa è organizzata insieme al Circolo di Fratelli d'Italia Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero. La proposta di legge a firma di Alessandro Tomasi e ispirata dal compianto Lorenzo Bosi interviene sul contrasto all'abbandono sportivo e favorisce lo sviluppo degli impianti in tutta la Toscana, mettendo lo sport al centro della prevenzione di disturbi alimentari, isolamento sociale e bullismo. L'evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, del coordinatore di Fratelli d'Italia Scarperia e San Piero Fabio Cesari, del consigliere regionale toscano Matteo Zoppini, del consigliere comunale di Scarperia e San Piero Rodolfo Cipollone e del dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Carlo Bedeschi. A seguire interverrà il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale Alessandro Tomasi.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
10: Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conat.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tanti
13: tante offerte ogni giorno.
8: Conat.
14: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
15: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
16: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
17: Aperti.
18: Radio Mugello.

0: Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: E vabbè, buongiorno a tutto il mondo, ben trovati al grammofono di oggi, come oggi, 25 settembre, bene, veloci, grazie per le canzoni, non le chiedete più perché siamo già oltre le 11.

Nomadi, una novela, una storia da raccontare. Questo è bisogno d'amore, invece. Lui Danilio D'Amerio dal 95, quella qua, il suo vero capolavoro.

Danilo D'Amerio. Finita fino alla carta, come si diceva una volta. Bob Seger invece ci tiene compagnia per i prossimi 3 minuti e mezzo. Till is shine, dedicata a N6.

0: l'ultimo venerdì. Dobbiamo controllarla questa, con questa sensazione. Vabbè, andiamo verso l'inverno, verso l'autunno, dai, diciamola fino in fondo, e chiaramente speriamo che tra un po' cominciamo a sentire anche queste cose qua.
1: Portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: un po' avanti, insomma, dei casi un po' indietro, un po' avanti, ma insomma rimane il fatto che questa qua è stata veramente un capolavoro scritto insieme, dicevo, a Lucio Dalla, per Gaetano Curreri e tutti gli stadi.
1: Radio Mugello.
0: Stadio.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a BBN, a Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
0: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334-7988-00.
0: Non chiamate più per le canzoni, volevo dire, perché i brani siamo già alle 11 anche stamattina. Allora, questo è Adriano Celentano, ormai... No, ormai nulla. Adriano Celentano, sotto le lenzuola.

0: tradita.
1: Io credo che il successo di questo brano di allora, anche oggi, insomma, perché lo chiedono, e sta nel fatto della musica molto allegra, insomma, ecco, la musica allegra, in realtà si parla di una cosa molto molto triste, insomma, ecco, questo è. Credo che sia st'incrocio di cose anche che abbia portato l'Adriano Celentano con Sotto le lenzuola nel 1971, primo in classifica,
2: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La Gloria Gaynor, attenzione, eh!
1: Sono le 9:33 minuti. Buongiorno, buongiorno. Da Radio
0: Mugello. Questi sono i Beach Boys, God Only Knows.

0: Dolcezza, a tra poco.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
0: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti.

0: Lico, telefono 055 6402. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: 334 79 88 000.
4: Il gramofono
5: con Andrea Cini DJ.
1: Esatto, Paolo Frescura, 1975, canzone d'amore. Il brano si chiama Bella Dentro, si chiamava allora, si chiama anche oggi così, Bella Dentro. Eccola qua. Un secondino e arriva.
6: Quando baciavi a labbra socchiuse e dovevi alzarti in punta di piedi

cuore, capisco che sei bella dentro. Questa era la frase che faceva in nel brano del mitico incredibile ma vero Paolo Frescura, Michael McDonald, Sweet Freedom 1986. Doni, fammi sapere.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.

0: Amo ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi dai riparo, trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Ai riparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: 334 79 88 000.

0: Sono le 9:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4% del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie e San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzuolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore.
3: Sportelli di sostegno psicologico per tutti e incontri per invecchiare bene per gli over 65 sono le iniziative del progetto Famiglia in Equilibrio, promosso dalla cooperativa sociale Nomos e dalla Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est con i centri famiglia nei comuni di Rufina e Pontassieve. Le attività sono aperte a tutti i residenti delle aree della Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est. Il progetto si articola in due azioni: l'arte di invecchiare attivamente è un percorso che nasce per superare la visione passiva della terza età, favorendo un invecchiamento fisiologico e rallentando il declino cognitivo attraverso la stimolazione e la socializzazione. Gli incontri si svolgono a Rufina presso il CIAF tutti i venerdì dalle 9.30 alle 12 a partire da venerdì 25 settembre. Lo sportello di ascolto e orientamento psicologico punta invece a intercettare precocemente disagi, offrendo non una psicoterapia a lungo termine ma una prima accoglienza e orientamento. Lo sportello è pensato per anziani e caregiver, per gli adulti e le famiglie, giovani adulti in difficoltà in ambito lavorativo, familiare e sociale. A Rufina è attivo al CIAF il giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Dopo l'uscita nei primi giorni di settembre, il volume I mille talenti di Galileo Chini e l'arte della ceramica, edito da Pagliai, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione comunale, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi, verrà presentato domenica 27 settembre alle 17 nell'atrio del comune di Borgo San Lorenzo alla presenza delle autrici. Un volume illustrato pensato per bambini, ragazzi e adulti che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Particolare attenzione è dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori Giraldi, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda artistica.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: E finisce qua
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84

0: Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: 334-7988-000.
2: Solo tu? Questi sono i Mattia Bazar. Grazie a chi ce l'ha chiesta, perché di tanto mi rimbalza nella testa, devo dire proprio il vero. Ecco Mattioni, Mattia, i suoi Bazar. Solo

molte volte, non sempre, insomma. Il fischietto vince un po' sempre, vince, perché poi, chiaro, uno se lo tiene e se lo fischietta quando vuole, il brano magari, vai. Bene, con Gino Soccio, The Visitors. Bene, detto questo, dicevo che il fischio di tanto in tanto rimbomba e qualche canzone parte, poi è successo anche grazie a... e a questa storiella qua, perché diventa ancora più orecchiabile, ancora più semplice. Entriamo in nel settore della disco music. Questo era un signore che era leggermente avanti con i tempi, The Visitors, insieme credo a George Moroder, Peter Bellot, poi chi mi viene in mente di quel periodo, ah, il mitico Serrone, oh, indimenticabile, cioè ancora numero uno,

ebbene sì, un po' di rumorini, insomma, per allora però erano novità, super novità, non novità. Questa è John Jett and the Black Hearts con il rock Hearts, I love rock and roll.

0: Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: 334 79 88 000.

0: Allora, torniamo a noi. Prima di arrivare a quello che è la pausa delle... La pausa, che parliamo di annunci, attenzione.
1: Il gramofono.
0: Come Pierrone, Patti Bravo.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340745279. Cedesi attività di panificio in Mugello 3299185910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 3317024373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 3759245110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 3772548526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 3343463148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 3389043479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 3386613844. Cerco lavoro come operaio 3459147593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera. Contattare WhatsApp 3534563750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 3713432021 Fiorella. Educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 3400745279. Ragazza trentenne mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370-3171-251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327-3499-366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388-9512-522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338-7473-936. Signora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa zona Ronta Panicaglia Borgo 366 8762 186. Signora automunita, offre aiuto per stirare la mattina 3299425557.
3: Sono le 10:34.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334

0: 5 anni cantavano così. Allora Bang Bang, famosissimo in tutto il mondo, perché in Italia chiaramente, naturalmente, e perché no? 1, 2, 3.
1: Avevamo 5 anni, correvamo sui cavalli, io e lei contro gli indiani, eravamo due cowboy.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita, con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: 334 79 88 000.
1: Vai!

Buongiorno, buongiorno ancora, buongiorno a tutti gli amici del grammofono. Lascia l'ultimo ballo per me. Questo è del 68, pensa un po' te dove siamo arrivati, gira gira. Ma possiamo andare ancora più indietro con il grammofono, senza problemi, proprio nel suo senso. E il senso che è quello che è.

0: Se avete rispolverato veramente un ricordo di questo.
1: Va bene.
0: Ancora anni 90, no, 87, no, dai, 99. Webber, like an angel.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
9: 334 79 88 000.
2: Allo, siamo alla fine del grammofono anche stamattina, questi casi mi ha proprio dirlo. Ancora due canzoni. E poi arriveranno le notizie e poi dopo Via Verdi, Diamond e Oro di Mango passeranno subito dopo le 11. Qui si parla di

Questa era Giovanna, si chiamava così, New York 79, l'anno di uscita, dai. Allora baciami invece, lei è Marshall Bala. Va bene, grazie per la vostra attenzione, per la vostra collaboration e tutto, per aver stilato la scaletta questa mattina del nostro grammofono. Dal 1980 in assicuro la trasmissione più seguita di Radio Mocello. Bye bye a tutti, a venerdì prossimo grammofono.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. Dopo l'uscita nei primi giorni di settembre il volume I Mille Talenti di Galileo Chini e l'arte della ceramica, edito da Pagliai, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione comunale, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi, verrà presentato domenica 27 settembre alle 17 nell'atrio del comune di Borgo San Lorenzo alla presenza delle autrici. Un volume illustrato pensato per bambini, ragazzi e adulti, che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Particolare attenzione dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori Giraldi, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda artistica. Il Museo in Musica 2026 è giunto al gran finale che si svolgerà a Rufina. L'appuntamento di questa rassegna, che ha accompagnato tutta l'estate tra i luoghi della cultura del territorio, si terrà sabato 26 settembre alle 21 al Museo della Vite e del Vino a Villa Poggioreale a Rufina. Sul palco i Sound Gospel Train, un'occasione per concludere il viaggio musicale insieme, avvolti dalla potenza e dall'energia delle voci gospel in una cornice d'eccezione. Ingresso gratuito.
3: Dal 24 al 26 settembre il Mugello Circuit ospiterà la serie svizzera dedicata alle vetture Porsche, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della casa di Stoccarda. La manifestazione propone una formula propedeutica pensata per accompagnare i piloti verso competizioni più professionistiche come la Porsche Carrera Cup. I clienti Porsche potranno scendere in pista sia con le vetture stradali sia con le auto preparate per le competizioni. La tappa del Mugello si inserisce nel calendario del campionato iniziato alla fine di marzo e destinato a concludersi a fine ottobre, dopo la tradizionale pausa estiva prevista nel mese di luglio. Un fine settimana che porterà sul circuito toscano numerosi modelli Porsche e offrirà tre giornate all'insegna della velocità, della tecnica e della passione automobilistica.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
8: La musica è la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
9: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento, dalle 18.30 verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche di animali nati e allevati in fattoria con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre chiusi per evento privato, domenica 27 settembre dalle 12 il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori di designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: FIE S.P.A. cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni, inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso FIE S.P.A. in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La Residenza Sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339 3595 335. Cercasi contabile per amministrazione. amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola circa un metro di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-050. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunita e referenziata 377-1698-063.
6: 334-7988-000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 11:35.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
7: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
8: 334 79 88 000.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
5: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Sono le 12:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Di Mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperia e San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzuolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore. Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e, qualora sussistano i requisiti previsti, verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato.
3: Si è concluso il primo turno della Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero a Sieve in casa ha battuto la Gallianese per 1-0 e ha conquistato la qualificazione al secondo turno. Nel triangolare era già eliminato il Saginale. Il Barberino è stato battuto in casa per 3-1 dal Fiesole, che ha passato il turno. Nel triangolare era già stato eliminato il San Godenzo. Il secondo turno della Coppa si giocherà mercoledì 21 ottobre. Il San Piero a Sieve affronterà il Fiesole in casa.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 0800 40 75 08.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
6: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69
7: 334 79 88 000.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
3: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto, i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e qualora sussistano i requisiti previsti verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato. Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze, 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intero sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4% del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzuolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi degli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore.
3: Sabato 26 settembre dalle 10 presso la sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Vicari di Scarperia si terrà l'evento Una Nuova Vita per lo Sport Toscano, nel quale verrà presentata la proposta di legge regionale sulla riforma dello sport di Fratelli d'Italia. L'iniziativa è organizzata insieme al Circolo di Fratelli d'Italia Borgo San Lorenzo e Scarperia San Piero. La proposta di legge a firma di Alessandro Tomasi e ispirata dal compianto Lorenzo Bosi interviene sul contrasto all'abbandono sportivo e favorisce lo sviluppo degli impianti in tutta la Toscana, mettendo lo sport al centro della prevenzione di disturbi alimentari, isolamento sociale e bullismo. L'evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, del coordinatore di Fratelli d'Italia Scarperia e San Piero Fabio Cesari, del consigliere regionale toscano Matteo Zoppini, del consigliere comunale di Scarperia e San Piero Rodolfo Cipollone e del dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Carlo Bedeschi. A seguire interverrà il portavoce dell'opposizione in consiglio regionale Alessandro Tomasi.
2: Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzuolo sul Senio il 26esimo incontro dibattito sul castagno dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9.30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicultura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti e alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della regione Toscana. L'evento sarà moderato dal Elvio Bellini, presidente del centro di studio e documentazione sul castagno.
3: una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Alla Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in corso Matteotti prosegue Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione dei Comuni del Mugello e della Società della Salute del Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 25 settembre in programma Non essere cattivo. Venerdì 25 settembre alle 21 presso la Chiesa di San Pietro a Luco il Semplicemente Coro presenta Semplicemente Francesco, letture e canti francescani in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Alla tastiera Marilisa Cantini, al flauto Maria Lorini, alla chitarra Sauro Pasi. Ingresso libero. L'Associazione Culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il mistero del cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30. A Rufina da giovedì 24 a domenica 27 settembre torna il Bacco Artigiano, 4 giorni di vino, tradizioni, cultura, musica, spettacoli, rievocazioni, incontri, degustazioni e iniziative per tutte le età, tra Piazza Umberto I, Villa Poggioreale e gli altri luoghi della manifestazione. Un programma ricco che anche quest'anno avrà un filo conduttore particolare dedicato alle donne, al loro lavoro, alle loro storie, al legame con il mondo del vino e con la memoria del territorio. E anche quest'anno il Bacco Artigiano porterà Rufina nel cuore di Firenze. Sabato 26 settembre il tradizionale carromatto sfilerà per le vie della città accompagnato dal corteo storico del vino e del contado di Rufina, rinnovando il legame storico tra Rufina e il suo vino e Firenze. Un solo volume, due copertine, due inizi e due direzioni di lettura e Don't Panic Run, il nuovo libro di Matteo Lucci, già in stampa in uscita a settembre, che sarà presentato sabato 26 settembre alle 18 nei giardini di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo alla vigilia della Maratona del Mugello. Dal libro nasce anche DPR, un progetto culturale e una community gratuita aperta a chi corre, cammina o sta cercando di ripartire. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo e in caso di maltempo la presentazione si terrà nella sala del Consiglio Comunale. Dopo l'uscita nei primi giorni di settembre il volume I mille talenti di Galileo Chini e l'arte della ceramica, edito da Pagliai, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione comunale, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi, verrà presentato domenica 27 settembre alle 17 nell'atrio del Comune di Borgo San Lorenzo alla presenza delle autrici. Un volume illustrato pensato per bambini, ragazzi e adulti che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Particolare attenzione dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori Giraldi, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda artistica. Decima edizione di Mugello Comics, la manifestazione organizzata dalla Bottega delle Arti Varie in collaborazione con Proloco per Barberino, che trasforma il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto e dedicato a fumetto, illustrazione, cosplay e mondo ludico. Sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 10 alle 19 il centro storico e gli spazi culturali barberinesi ospitano un ricchissimo calendario di appuntamenti per appassionati e famiglie. Questa edizione ha come tema manifesto arte come voce di protesta. Lungo Viale della Repubblica è allestita la Via degli Artisti, uno spazio dove fumettisti e illustratori incontrano dal vivo il pubblico per tutta la durata del festival. Ben 5 le mostre allestite per questa edizione: Satira Madre di Riccardo Mannelli al Teatro Corsini, Cosimo di Roger Olmos ai Giardini di Viale della Repubblica, Il Soldatino di Veronica Ruffato in Corso Corsini, Psiturisma in collaborazione con Giro Poggio, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Scuola Internazionale di Comics di Firenze al Palazzo Pretorio, Esco di Alessandro Ballucchi in Corso Corsini. Confermata ed ampliata la Via del Dado, l'area Games con giochi da tavolo e giochi di ruolo. Come ogni anno, largo al mondo del cosplay e dell'animazione grazie alle collaborazioni consolidate con le tantissime associazioni.
2: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie e adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per 2 settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio. Dal 24 al 26 settembre il Mugello Circuit ospiterà la serie svizzera dedicata alle vetture Porsche, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della casa di Stoccarda. La manifestazione propone una formula propedeutica pensata per accompagnare i piloti verso competizioni più professionistiche come la Porsche Carrera Cup. I clienti Porsche potranno scendere in pista sia con le vetture stradali sia con le auto preparate per le competizioni. La tappa del Mugello si inserisce nel calendario del campionato iniziato alla fine di marzo e destinato a concludersi a fine ottobre dopo la tradizionale pausa estiva prevista nel mese di luglio. Un fine settimana che porterà sul circuito toscano numerosi modelli Porsche e offrirà 3 giornate all'insegna della velocità, della tecnica e della passione automobilistica.
3: Domenica 27 settembre si corre la Maratona del Mugello, partenza alle 9.15 in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Si tratta della 52esima edizione della Maratona Mugellana, che è la più antica d'Italia ed è anche memorial Roberto Gherardi, Franco Sargenti e Mario Boretti. Oltre ai 42 km e 195 metri è prevista la 6ª Mezza Mugello Marathon su metà distanza, 21 km e 97 metri. In aggiunta alle gare principali, sabato 26 settembre alle 15, sempre in Piazza Dante, si svolgerà il Memorial Tommaso Cavorso, con le gare giovanili. I regolamenti, il programma e le informazioni per le iscrizioni si possono trovare sul sito maratonamugello.it. Si è concluso il primo turno della Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero Assieve in casa ha battuto la Gallianese per 1-0 e ha conquistato la qualificazione al secondo turno. Nel triangolare era già eliminato il Saginale. Il Barberino è stato battuto in casa per 3-1 dal Fiesole, che ha passato il turno. Nel triangolare era già stato eliminato il San Godenzo. Il secondo turno della Coppa si giocherà mercoledì 21 ottobre. Il San Piero Assieve affronterà il Fiesole in casa. Programma della domenica calcistica per il girone B dell'Eccellenza. Giunto alla terza giornata, alle ore 15 l'Audax Rufina va a giocare sul campo della Collegiana. Tutte le altre partite alle 15.30. Per il girone A della promozione, terza giornata, trasferta per la Fortis Juventus sul campo della San Marco Avenza e per il Lecco sul campo del Settimello. Per il girone C della promozione, terza giornata, l'Alleanza Giovanile di Comano gioca in casa a Scarperia contro la Risco Reggello. Nel girone C della prima categoria si gioca la seconda giornata, in casa la Gallianese contro il Gambassi, il San Godenzo contro il Capraia e il San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Trasferte per il Saginale sul campo del Chianti Nord e per il Barberino sul campo del Real Peretola. Nel girone D della seconda categoria, seconda giornata, il Londa gioca in casa contro il Monte Mignaio. Nel girone F della seconda categoria, per la seconda giornata, in casa solo il Firenzuola contro la Rinascita Doccia. Le altre in trasferta, il Vaglia sul campo del Naldi, il Reconquista sul campo del San Giusto, lo Scarperia sul campo della Virtus Comeana. Per il girone M della seconda categoria di Ravenna, terza giornata, la Marradese gioca in casa contro il Wild Bagnara. Marradese, che ha visto persa a tavolino la partita della prima giornata contro il Camerlona per aver schierato un giocatore squalificato. Nel girone B della terza categoria, per la seconda giornata, domenica alle 15.30, i Lions Fortis e Juventus giocano a Rufina contro il Carbonile, il Cavallina in casa Barberino contro il Cobra Kai, il Vicchio Sandro Vignini in trasferta sul campo della San Salvi Sankat. Ma il programma viene aperto sabato sabato alle 15 dalla trasferta della Rontese sul campo delle Sieci.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Pasta da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
10: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: 334 79 88 000.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

dormo più e dovrei. Ma tu sei vicina soltanto quando non ci sei. E domani è una montagna che scalerò da solo, mentre tu conterai tutti i tuoi nei. E il fatto è che io non dormo più e dovrei.

e sono sicuro che alla stazione passerà la rivoluzione, con un treno già tutto pieno di amici miei. Ma il fatto è che io non sogno più e dovrei, ma non chiedere la parola, che mondi possa aprirti, questo soltanto oggi possiamo dirti, ciò che non siamo più.

ed il fatto che io non piango più e dovrei. Una riflessione o disgusto, ma perché non ci sei? La tua storia che non mi aspetta, e poi da sempre vado di fretta.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Radio Mugello. Ieri, oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo a...
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese

0: e professionisti, valida in caso di permotorrottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
1: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: 334 79 88 000.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: 334 79 88 000.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 0.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
9: No matter what, no matter what, you got.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: FIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni, inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso FIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione e pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-050. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunita e referenziata 377-1698-063.
2: Sono le 14:32.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: qualcosa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Non è per niente divertente

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sì.
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: 334 7988 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto, i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e qualora sussistano i requisiti previsti verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato.
3: Domenica 27 settembre si corre la Maratona del Mugello, partenza alle 9.15 in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Si tratta della 52esima edizione della Maratona Mugellana, che è la più antica d'Italia ed è anche Memorial Roberto Gherardi, Franco Sargenti e Mario Boretti. Oltre ai 42 km e 195 metri è prevista la sesta Mezza Mugello Marathon su metà distanza 21 km e 97 metri. In aggiunta alle gare principali, sabato 26 settembre alle 15, sempre in Piazza Dante, si svolgerà il Memorial Tommaso Cavorso con le gare giovanili. I regolamenti, il programma e le informazioni per le iscrizioni si possono trovare sul sito maratonamugello.it. Decima edizione di Mugello Comics, la manifestazione organizzata dalla Bottega delle Arti Varie in collaborazione con Proloco per Barberino, che trasforma il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto e dedicato a fumetto, illustrazione, cosplay e mondo ludico. Sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 10 alle 19 il centro storico e gli spazi culturali barberinesi ospitano un ricchissimo calendario di appuntamenti per appassionati e famiglie. Questa edizione ha come tema manifesto arte come voce di protesta. Lungo Viale della Repubblica allestita la Via degli Artisti, uno spazio dove fumettisti e illustratori incontrano dal vivo il pubblico per tutta la durata del festival. Ben 5 le mostre allestite per questa edizione: Satira Madre di Riccardo Mannelli al Teatro Corsini, Cosimo di Roger Olmos ai Giardini di Viale della Repubblica, Il Soldatino di Veronica Ruffato in Corso Corsini, Psiturisma in collaborazione con Giro Poggio, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Scuola Internazionale di Comics di Firenze al Palazzo Pretorio, Esco di Alessandro Ballucchi in Corso Corsini. Confermate da ampliata la Via del Dado, l'area Games con giochi da tavolo e giochi di ruolo. Come ogni anno, largo al mondo del cosplay e dell'animazione grazie alle collaborazioni consolidate con le tantissime associazioni.
2: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per 2 settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una scena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
3: Si è concluso il primo turno della Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero Assieve in casa ha battuto la Gallianese per 1-0 e ha conquistato la qualificazione al secondo turno. Nel triangolare era già eliminato il Saginale. Il Barberino è stato battuto in casa per 3-1 dal Fiesole, che ha passato il turno. Nel triangolare era già stato eliminato il San Godenzo. Il secondo turno della Coppa si giocherà mercoledì 21 ottobre. Il San Piero Assieve affronterà il Fiesole in casa.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
8: 334 79 88 000.
9: In ogni momento della tua giornata,
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
10: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
11: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
12: 334 79 88 000.
13: La pubblicità è una cosa seria.
14: Radio Mugello.
13: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 79 88 000.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Cari amiche e cari amici, come state? Insegnanti all'ascolto, vi chiedo un grandissimo favore, una statistica. Non so quanto lontano arrivi il segnale di Radio Mugello, ma credo che tra l'etere e il web arrivi un po' ovunque. Mi segnalate, insegnanti di qualsiasi ordine di scuola, nella vostra carriera, che lavoriate da un anno, due, 10 o 40, quante bambine o ragazze col burka avete avuto in classe? Mi piacerebbe tanto saperlo, perché io in quasi 34 neanche mezza. E ho lavorato e lavoro in scuole con tantissimi ragazzi e ragazze stranieri. No, perché qui siamo al delirio totale, no? Mentre sto registrando questo mio intervento ne stanno discutendo in Consiglio dei Ministri. Si vuole mettere un decreto legge che vieta il burka nelle scuole. Motivi di sicurezza, ok, bisogna riconoscere in volto la persona. Ma scusate, in Italia abbiamo per caso un'emergenza burka? Per questo vi chiedo, quante bimbe o ragazze avete visto frequentare le scuole completamente coperte tranne la rete per gli occhi? Vi prego di darmi una risposta statistica, perché ho bisogno di capire. Secondo me zero. Perché qua, mentre la benzina e il gasolio salgono a prezzi semplicemente inaccettabili, sembra che il problema sia il burka. Ma non finisce qua. C'è pure l'introduzione di un tetto al 30% massimo di alunni stranieri in classe. Alcune scuole sono, dal punto di vista edilizio, dei veri e propri disastri. Se proprio dobbiamo intervenire su un tetto, interveniamo sul tetto, quello di tegole, sulle teste dei nostri figli a scuola, che a volte sono davvero in condizioni tremende. Ma noi vogliamo evitare, con questo tetto del 30%, la fuga dei bianchi. Il ministro Valditara ha detto proprio così, la fuga dei bianchi come in Alabama. A parte che, volendo vedere, potrebbero esserci ragazzi stranieri come albanesi, rumeni e ucraini che sono bianchi, bianchissimi. Ma davvero siamo ancora qui ai bianchi e ai neri? Ma davvero in odore di campagna elettorale e col fiato sul collo di un graduato che parla di donne senza gonne, pur di racimolare un pugno di voti, si grida alle classi ghetto, ai bianchi e neri, al burka, o di gonne corte, lunghe o assenti? Cioè, dobbiamo proprio parlare alla pancia? Quanto manca una dialettica politica fra schieramenti anche opposti, ma sempre rispettosa, signorile, garbata, come era una volta. Alla prossima.
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: 334 79 88 000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello. La

0: sabrosa, la vida es más sabrosa.
1: Radio Mugello.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: 334 79 88 000.
12: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4% del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperia e San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore. Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzolo sul Senio il 26esimo incontro dibattito sul castagno, dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9.30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicoltura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti e alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della regione Toscana. L'evento sarà moderato da Elvio Bellini, presidente del centro di studio e documentazione sul castagno.
3: Venerdì 25 settembre alle 21 presso la chiesa di San Pietro a Luco il Semplicemente Coro presenta Semplicemente Francesco, letture e canti francescani in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Alla tastiera Marilisa Cantini, al flauto Maria Lorini, alla chitarra Sauro Pasi, ingresso libero. Decima edizione di Mugello Comics, la manifestazione organizzata dalla Bottega delle Arti Varie in collaborazione con Proloco per Barberino, che trasforma il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto e dedicato a fumetto, illustrazione, cosplay e mondo ludico. Sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 10 alle 19 il centro storico e gli spazi culturali barberinesi ospitano un ricchissimo calendario di appuntamenti per appassionati e famiglie. Questa edizione ha come tema manifesto arte come voce di protesta. Lungo Viale della Repubblica è allestita la Via degli Artisti, uno spazio dove fumettisti e illustratori incontrano dal vivo il pubblico per tutta la durata del festival. Ben 5 le mostre allestite per questa edizione: Satira Madre di Riccardo Mannelli al Teatro Corsini, Cosimo di Roger Olmos ai Giardini di Viale della Repubblica, Il Soldatino di Veronica Ruffato in Corso Corsini, Psiturisma in collaborazione con Giro Poggio, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Scuola Internazionale di Comics di Firenze al Palazzo Pretorio, Esco di Alessandro Ballucchi in Corso Corsini. Confermata ed ampliata la Via del Dado, l'area Games con giochi da tavolo e giochi di ruolo. Come ogni anno, largo al mondo del cosplay e dell'animazione grazie alle collaborazioni consolidate con le tantissime associazioni.
2: Dal 24 al 26 settembre il Mugello Circuit ospiterà la serie svizzera dedicata alle vetture Porsche, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della casa di Stoccarda. La manifestazione propone una formula propedeutica pensata per accompagnare i piloti verso competizioni più professionistiche come la Porsche Carrera Cup. I clienti Porsche potranno scendere in pista sia con le vetture stradali sia con le auto preparate per le competizioni. La tappa del Mugello si inserisce nel calendario del campionato iniziato alla fine di marzo e destinato a concludersi a fine ottobre, dopo la tradizionale pausa estiva prevista nel mese di luglio. Un fine settimana che porterà sul circuito toscano numerosi modelli Porsche e offrirà 3 giornate all'insegna della velocità, della tecnica e della passione automobilistica.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento, dalle 18.30 verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 16:31.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340 0745 279. Cede sia attività di panificio in Mugello 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 375 9245 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 2548 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 844. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza trentenne mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936. Signora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa zona Ronta Panicaglia Borgo 366 8762 186. Signora automunita, offre aiuto per stirare la mattina 329 9425 57.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Barbamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e qualora sussistano i requisiti previsti verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato.
3: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che Comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini. Social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo, l'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. Il Rotary Club, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di San Gaudenzio e con il patrocinio del Comune di San Gaudenzio, organizza una campagna di prevenzione dedicata all'ictus cerebrale. L'ictus rappresenta una delle principali cause di disabilità e mortalità, ma una corretta informazione e la prevenzione possono fare la differenza. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e screening specifici. L'invito è aperto a tutta la cittadinanza. Sabato 26 settembre i cittadini over 50 del comune di San Gaudenzio potranno effettuare il controllo presso gli ambulatori della locale Croce Rossa Italiana su appuntamento, telefonando al numero 338-9510-697 dalle 9 alle 19.
2: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per 2 settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: 13 anni o 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Radio Mugello.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
11: The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
12: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768,
13: 334 79 88 000.
14: Eccoci, una nuova puntata di Facciamo Eco. Questa volta una puntata dedicata alle golosità, a qualcosa di buono con qualche ricetta. Parliamo dell'uva, un frutto di stagione assolutamente di grande qualità. A fra poco.
15: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Parliamo dunque di uva oggi e non si può evitare di onorare questo frutto così prezioso che ci regala tante cose. Sì, certo, anche il vino con tutte le sue infinite variabili, ma non soltanto. Infatti non stupisce che nel corso dei secoli l'arte abbia spesso guardato all'uva come un'immagine di abbondanza e trasformazione. Grappoli, graspi, vendemmie, mosto, viticci e acini tornano come simbolo di maturazione e suggellano con la loro presenza il passaggio di stagione. L'acino poi in particolare sembra contenere in miniatura tutto ciò che l'uva può offrire alla cucina: la buccia sottile, la polpa succosa, la dolcezza accompagnata da una vena fresca e appena acidula. Da Virgilio a Orazio, da Pascoli a Pavese, molti poeti hanno riconosciuto nell'uva non solo un frutto, ma una piccola allegoria della terra che matura e si trasforma. Incontriamo l'uva anche in tante ricette tradizionali, come per esempio nella nostra schiacciata all'uva, nei pani dolci, nelle focacce contadine, in ripieni, confetture, salse, mosti, riduzioni, aceti, piatti di riso e perfino negli involtini preparati con le foglie della vite, diffuse in molte tradizioni nel Mediterraneo e nel Vicino Oriente. È un frutto antico, familiare a tutti, ma tutt'altro che scontato. Ogni sua parte, dal chicco alla foglia, dal succo alla buccia, porta con sé una possibilità diversa. In cucina poi l'uva non appartiene solo al registro del dolce, al contrario è proprio nei piatti salati che spesso rivela la sua qualità più interessante, una dolcezza fresca, vegetale, talvolta con una punta aspra, capace di allargare il sapore, arrotondare le note più amare, sostenere quelle tostate e creare contrasti morbidi ma profondi. Spero di essere stata abbastanza convincente per passare fra un attimo di stacco alle ricette in se stesse.
1: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
8: 334 79 88 000.
9: Allora procediamo con le ricette con l'uva, e cominciamo con una ricetta salata. Schiacciatina profumata all'uva e rosmarino. È perfetta tiepida con gli acidi leggermente caramellati per accompagnare creme, formaggi, vegetali o per spire a colazione. Dunque, gli ingredienti sono i seguenti per 4 persone: 250 g di farina tipo 1, 150 g circa di acqua tiepida, 4 g di lievito di birra fresco, un cucchiaino raso di malto o di zucchero, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, 4 g di sale, 180 g di uva, rosmarino fresco quanto basta, olio extravergine d'oliva per la superficie e un poco di sale per la superficie, e qui consigliano il sale Maldan. Procediamo per la preparazione. Si scioglie il lievito nell'acqua tiepida con il malto o lo zucchero, si unisce la farina, si inizia ad impastare e quindi si aggiunge l'olio e il sale. Si lavora fino a ottenere un impasto morbido, poi lo si copre e lo si lascia lievitare fino a che non raddoppia. Si stende l'impasto in una teglia ben oliata senza assottigliarlo troppo. Si distribuisce sulla superficie gli acini d'uva, interi o tagliati a metà se molto grandi, premendoli leggermente nell'impasto. Si completa poi con gli aghi di rosmarino, un filo d'olio e qualche granello di questo sale Maldon. Si lascia riposare ancora 20-30 minuti e poi si cuoce in forno caldo a 200 gradi per circa 20-25 minuti finché la schiacciatina sarà dorata e l'uva leggermente caramellata. Che delizia!
0: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@genitori, inviare curriculum a amministrazione@mamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time, 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia, 339-86-05-753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico, come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico, 055-8497-104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante.
2: Sono le 17:34.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
6: 334 79 88 000.
7: E passiamo alla seconda ricetta. La seconda ricetta è un risotto con l'uva, il radicchio, la salvia e la scorza di limone. È un primo piatto cremoso e di stagione, l'amaro del radicchio che sposa la freschezza dell'uva, festeggiati dai profumi di salvia e limone. Abbastanza romantica come descrizione? Ora procediamo con gli ingredienti. Ci vuole un litro di brodo vegetale, 280 g di riso carnaroli o vialone nano, un piccolo cespo di radicchio tardivo o precoce che sia, 120 g di uva bianca o rosata, 4-5 foglie di salvia, uno scalogno piccolo, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, un cucchiaio di crema di mandorle chiara, un cucchiaio di lievito alimentare in scaglie, una scorza grattugiata di limone non trattato, sale e pepe, quanto basta. Andiamo alla preparazione. Si trita lo scalogno e lo si fa appassire in casseruola con l'olio e le foglie di salvia, tenendole da parte alcune. Si unisce poi il radicchio tagliato sottile e lo si lascia ammorbidire per qualche minuto. A quel punto si aggiunge il riso, che lo si tosta brevemente, e poi si inizia la cottura versando il brodo caldo poco alla volta. A metà cottura poi si unisce una parte dell'uva tagliata a metà, tenendone qualche acino da aggiungere alla fine per una nota più fresca. Quando il riso è al dente si spegne il fuoco e si manteca con la crema di mandorle e il lievito alimentare, mescolando fino a ottenere una consistenza cremosa. Si completa con gli acidi rimasti, qualche foglia di salvia fresca o appena scaldata, una grattugiata di scorza di limone e, per chi vuole, pepe nero. Anche questa mi sembra una ricetta davvero deliziosa.
6: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: carne. Comunque la ricetta è questa. Ingredienti sempre per 4 persone. 200 g di tempè, 2 cucchiai di sciroppo d'acero, 1 cucchiaio e mezzo di aceto di mele, 1 cucchiaio di salsa di soia, 1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva, 2 cucchiai di ovette di corento, 1 cucchiaino di senape in grani o senape rustica, poca acqua calda, pepe nero quanto basta. Questa è la preparazione. Si taglia il tempè a cubetti regolari e, se si desidera, per dargli un sapore più delicato, prima lo si sbollenta per 5 minuti, poi lo si scola bene e lo si asciuga con la carta da cucina. Si ammollano le uvette di corento in poca acqua calda per una decina di minuti. In una ciotola a parte si mescola lo sciroppo d'acero, l'aceto di mele, lo shoyu, la senape e qualche cucchiaio dell'acqua di ammollo delle uvette. Poi in padella si scalda l'olio, si rosola il tempè finché sarà dorato su tutti i lati, quindi si unisce la glassa e le uvette scolate. Si lascia restringere a fuoco medio mescolando con delicatezza finché i cubetti saranno lucidi, avvolti da una salsa agrodolce e leggermente caramellata. Completa. Si può completare ovviamente con una manciata di pepe nero macinato. Ecco, questa è un'altra ricetta un po' più particolare perché ci sono prodotti come il tempè o lo shoyu che magari non sono di uso comune, però per provare una ricetta nuova, particolare, potrebbe essere interessante.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: sconto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
5: 334 79 88 000.
6: E siamo all'ultima ricetta, l'hummus di cannellini con uva confit al timo. Anche questo è interessante e poi magari se lo provate mi fate sapere, sarei molto curiosa di conoscere il vostro gusto. Si tratta di una crema morbida e sapida che fa da contrappunto all'uva cotta al forno da accompagnare a pane croccante e verdure crude. Allora, l'hummus è ovviamente una crema che di base si ricava dai ceci, è una crema che si utilizza nei paesi orientali, viene dalla Turchia questa ricetta, ma in questo caso si usano i cannellini e questi sono gli ingredienti. Allora, 240 g di cannellini già cotti, un cucchiaio di tahina, che è una crema di sesamo che trovate in tutte le erboristerie e negozi, compreso anche qualche supermercato, un cucchiaio di acidulato di umeboshi, ma si può usare anche l'aceto di mele, due cucchiai di olio extravergine d'oliva, un piccolo spicchio d'aglio privato dell'anima, acqua fredda quanto basta. E per l'uva confit, 150 g di uva bianca o rosata, due cucchiai di olio extravergine d'oliva, qualche rametto di timo e un pizzico di sale. Andiamo alla preparazione. Si lavano gli acini d'uva, si tagliano a metà, e si dispongono su una piccola teglia e si condiscono con due cucchiai d'olio, timo e un pizzico di sale. Poi si cuociono in forno a 160 gradi circa per circa 25-30 minuti. E questi sono gli acini d'uva. Nel frattempo si frullano i cannellini con la tahina, l'acidulato di umeboshi o l'aceto di mele, gli altri due cucchiai di olio e l'aglio privato dell'anima. Si aggiunge l'acqua fredda a filo fino a ottenere una crema liscia e vellutata. L'acidulato, appunto, o l'aceto di mele sostituiscono il sale e regalano alla crema una sapidità acidona e profonda. Si serve quindi l'hummus in una ciotola, completando con l'uva confit, il suo olio aromatico e qualche fogliolina di timo per intensificare il profumo. Beh, con questo spero di avervi suggerito qualche buona ricetta nuova da sperimentare. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi degli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore.
3: Sabato 26 settembre dalle 10 presso la sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Vicari di Scarperia si terrà l'evento Una Nuova Vita per lo Sport Toscano, nel quale verrà presentata la proposta di legge regionale sulla riforma dello sport di Fratelli d'Italia. L'iniziativa è organizzata insieme al Circolo di Fratelli d'Italia Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero. La proposta di legge a firma di Alessandro Tomasi e ispirata dal compianto Lorenzo Bosi interviene sul contrasto all'abbandono sportivo e favorisce lo sviluppo degli impianti in tutta la Toscana, mettendo lo sport al centro della prevenzione di disturbi alimentari, isolamento sociale e bullismo. L'evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, del coordinatore di Fratelli d'Italia Scarperia e San Piero Fabio Cesari, del consigliere regionale toscano Matteo Zoppini, del consigliere comunale di Scarperia e San Piero Rodolfo Cipollone e del dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Carlo Bedeschi. A seguire interverrà il portavoce dell'opposizione in consiglio regionale Alessandro Tomasi.
2: Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzolo sul Seno il 26esimo incontro dibattito sul castagno, dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9.30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicultura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti e alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della regione Toscana. L'evento sarà moderato dal Elvio Bellini, presidente del centro di studio e documentazione sul castagno.
3: Il Museo in Musica 2026 è giunto al gran finale che si svolgerà a Rufina. L'appuntamento di questa rassegna, che ha accompagnato tutta l'estate tra i luoghi della cultura del territorio, si terrà sabato 26 settembre alle 21 al Museo della Vite e del Vino a Villa Poggioreale a Rufina. Sul palco i Sound Gospel Train, un'occasione per concludere il viaggio musicale insieme, avvolti dalla potenza e dall'energia delle voci gospel in una cornice d'eccezione. Ingresso gratuito.
2: Dal 24 al 26 settembre il Mugello Circuito ospiterà la serie svizzera dedicata alle vetture Porsche, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della casa di Stoccarda. La manifestazione propone una formula propedeutica pensata per accompagnare i piloti verso competizioni più professionistiche come la Porsche Carrera Cup. I clienti Porsche potranno scendere in pista sia con le vetture stradali sia con le auto preparate per le competizioni. La tappa del Mugello si inserisce nel calendario del campionato iniziato alla fine di marzo e destinato a concludersi a fine ottobre, dopo la tradizionale pausa estiva prevista nel mese di luglio. Un fine settimana che porterà sul circuito toscano numerosi modelli Porsche e offrirà 3 giornate all'insegna della velocità, della tecnica e della passione automobilistica.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? per una consulenza gratuita. Vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
11: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

60 messaggi al giorno a vederci e poi litigare con tutte e tutti per restare lì e farci forza. Non si uccidono così anche i cavalli, ricordi? Quindi Pollard, col cazzo che te lo ricordi. Non hai mai visto un film di quelli che ti ho consigliato. Passi le ore con quel fottuto telefono in una fottuta spirale di social, moda, lavoro, deliri, spionaggio. Ma in fondo andava bene così, come quando d'inverno ti aspettavo in Cadorna e bevevo il vin brulé chimico in mezzo ai barboni e tu arrivavi saltellando ed ero così felice che nemmeno riuscivo a cogliere la crisalide del Titanic che colava a picco. Una cattiva combinazione di soldi, promesse, famiglia, lavoro, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: 334 79 88 000.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
9: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: 334 79 88 000.
11: Un gioioso venerdì, da Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 26 settembre dalle 10 presso la sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Vicari di Scarperia si terrà l'evento Una Nuova Vita per lo Sport Toscano, nel quale verrà presentata la proposta di legge regionale sulla riforma dello sport di Fratelli d'Italia. L'iniziativa è organizzata insieme al Circolo di Fratelli d'Italia Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero. La proposta di legge a firma di Alessandro Tomasi e ispirata dal compianto Lorenzo Bosi interviene sul contrasto all'abbandono sportivo e favorisce lo sviluppo degli impianti in tutta la Toscana, mettendo lo sport al centro della prevenzione di disturbi alimentari, isolamento sociale e bullismo. L'evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, del coordinatore di Fratelli d'Italia Scarperia e San Piero Fabio Cesari, del consigliere regionale toscano Matteo Zoppini, del consigliere comunale di Scarperia e San Piero Rodolfo Cipollone e del dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Carlo Bedeschi. A seguire interverrà il portavoce dell'opposizione in consiglio regionale Alessandro Tomasi.
3: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intero sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4% del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperia e San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzuolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare

0: Chiuso cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore. Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzolo sul Senio il 26esimo incontro dibattito sul castagno, dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9.30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicoltura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti e alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della regione Toscana. L'evento sarà moderato dal Elvio Bellini, presidente del centro di studio e documentazione sul castagno.
1: Il Rotary Club, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di San Gaudenzio e con il patrocinio del Comune di San Gaudenzio, organizza una campagna di prevenzione dedicata all'ictus cerebrale. L'ictus rappresenta una delle principali cause di disabilità e mortalità, ma una corretta informazione e la prevenzione possono fare la differenza. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e screening specifici. L'invito è aperto a tutta la cittadinanza. Sabato 26 settembre i cittadini over 50 del comune di San Gaudenzio potranno effettuare il controllo presso gli ambulatori della locale Croce Rossa Italiana su appuntamento, telefonando al numero 338-9510-697 dalle 9 alle 19. Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Alla Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in corso Matteotti prosegue Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione dei Comuni del Mugello e della Società della Salute del Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 25 settembre in programma Non essere cattivo. Venerdì 25 settembre alle 21 presso la Chiesa di San Pietro a Luco il Semplicemente Coro presenta Semplicemente Francesco, letture e canti francescani in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Alla tastiera Marilisa Cantini, al flauto Maria Lorini, alla chitarra Sauro Pasi. Ingresso libero. A Rufina da giovedì 24 a domenica 27 settembre torna il Bacco Artigiano. 4 giorni di vino, tradizioni, cultura, musica, spettacoli, rievocazioni, incontri, degustazioni e iniziative per tutte le età. Tra piazza Umberto I, Villa Poggioreale e gli altri luoghi della manifestazione. Un programma ricco che anche quest'anno avrà un filo conduttore particolare dedicato alle donne, al loro lavoro, alle loro storie e al legame con il mondo del vino e con la memoria del territorio. E anche quest'anno il Bacco Artigiano porterà Rufina nel cuore di Firenze. Sabato 26 settembre il tradizionale carromatto sfilerà per le vie della città accompagnato dal corteo storico del vino e del contado di Rufina, rinnovando il legame storico tra Rufina e il suo vino e Firenze. 10ª edizione di Mugello Comics, la manifestazione organizzata dalla Bottega delle Arti Varie in collaborazione con Proloco per Barberino, che trasforma il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto e dedicato a fumetto, illustrazione, cosplay e mondo ludico. Sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 10 alle 19 il centro storico e gli spazi culturali barberinesi ospitano un ricchissimo calendario di appuntamenti per appassionati e famiglie. Questa edizione ha come tema manifesto arte come voce di protesta. Lungo Viale della Repubblica è allestita la Via degli Artisti, uno spazio dove fumettisti e illustratori incontrano dal vivo il pubblico per tutta la durata del festival. Ben 5 le mostre allestite per questa edizione: Satira Madre di Riccardo Mannelli al Teatro Corsini, Cosimo di Roger Olmos ai Giardini di Viale della Repubblica, Il Soldatino di Veronica Ruffato in Corso Corsini, Psiturisma in collaborazione con Giro Poggio, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Scuola Internazionale di Comics di Firenze al Palazzo Pretorio, Esco di Alessandro Ballucchi in Corso Corsini. Confermata ed ampliata la Via del Dado, l'area Games con giochi da tavolo e giochi di ruolo. Come ogni anno, largo al mondo del cosplay e dell'animazione grazie alle collaborazioni consolidate con le tantissime associazioni. Il Museo in Musica 2026 è giunto al gran finale che si svolgerà a Rufina. L'appuntamento di questa rassegna, che ha accompagnato tutta l'estate tra i luoghi della cultura del territorio, si terrà sabato 26 settembre alle 21 al Museo della Vite e del Vino a Villa Poggioreale a Rufina. Sul palco i Sound Gospel Train, un'occasione per concludere il viaggio musicale insieme a travolti dalla potenza e dall'energia delle voci gospel in una cornice d'eccezione, ingresso gratuito. Un solo volume, due copertine, due inizi e due direzioni di lettura e Don't Panic Run, il nuovo libro di

0: Matteo Lucì, già in stampa in uscita a settembre, che sarà presentato sabato 26 settembre alle 18 nei giardini di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo alla vigilia della Maratona del Mugello. Dal libro nasce anche DPR, un progetto culturale e una community gratuita aperta a chi corre, cammina o sta cercando di ripartire. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo e in caso di maltempo la presentazione si terrà nella sala del Consiglio Comunale. Dopo l'uscita nei primi giorni di settembre, il volume I Mille Talenti di Galileo Chini e l'Arte della Ceramica, edito da Pagliai, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione comunale, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi, verrà presentato domenica 27 settembre alle 17 nell'atrio del Comune di Borgo San Lorenzo alla presenza delle autrici. Un volume illustrato pensato per bambini, ragazzi e adulti, che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Particolare attenzione dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori Giraldi, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda artistica. L'Associazione Culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la Sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio, a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che, parallelamente alla missione principale di offerta di cinema, fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il Mistero del Cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30. Domenica 27 settembre si corre la Maratona del Mugello, partenza alle 9.15 in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Si tratta della 52esima edizione della Maratona Mugellana, che è la più antica d'Italia ed è anche memorial Roberto Gherardi, Franco Sargenti e Mario Boretti. Oltre ai 42 km e 195 metri è prevista la sesta Mezza Mugello Marathon su metà distanza, 21 km e 97 metri. In aggiunta alle gare principali, sabato 26 settembre alle 15, sempre in Piazza Dante, si svolgerà il Memorial Tommaso Cavorso con le gare giovanili. I regolamenti, il programma e le informazioni per le iscrizioni si possono trovare sul sito maratonamugello.it.
1: Dal 24 al 26 settembre il Mugello Circuit ospiterà la serie svizzera dedicata alle vetture Porsche, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della casa di Stoccarda. La manifestazione propone una formula propedeutica pensata per accompagnare i piloti verso competizioni più professionistiche come la Porsche Carrera Cup. I clienti Porsche potranno scendere in pista sia con le vetture stradali sia con le auto preparate per le competizioni. La tappa del Mugello si inserisce nel calendario del campionato iniziato alla fine di marzo e destinato a concludersi a fine ottobre, dopo la tradizionale pausa estiva prevista nel mese di luglio. Un fine settimana che porterà sul circuito toscano numerosi modelli Porsche e offrirà tre giornate all'insegna della velocità, della tecnica e della passione automobilistica. Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per due settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
0: Programma della domenica calcistica per il girone B dell'eccellenza, giunto alla terza giornata alle ore 15 l'Audax Rufina va a giocare sul campo della Collegiana, tutte le altre partite alle 15 15.30 per il girone A della promozione, terza giornata, trasferta per la Fortis Juventus sul campo della San Marco Avenza e per il Luco sul campo del Settimello. Per il girone C della promozione, terza giornata, l'Alleanza Giovanile di Comano gioca in casa a Scarperia contro la Resco Reggello. Nel girone C della prima categoria si gioca la seconda giornata, in casa la Gallianese contro il Gambassi, il San Godenzo contro il Capraia e il San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Trasferte per il Saginale sul campo del Chianti Nord e per il Barberino sul campo del Real Peretola. Nel girone D della seconda categoria, seconda giornata, il Londa gioca in casa contro il Monte Mignaio. Nel girone F della seconda categoria, per la seconda giornata, in casa solo il Firenzuola contro la Rinascita Doccia. Le altre in trasferta, il Vaglia sul campo del Naldi, il Reconquista sul campo del San Giusto, lo Scarperia sul campo della Virtus Comeana. Per il girone M della seconda categoria di Ravenna, terza giornata, la Marradese gioca in casa contro il Wild Bagnara Marradese, che ha visto persa a tavolino la partita della prima giornata contro il Camerlona per aver schierato un giocatore squalificato. Nel girone B della terza categoria, per la seconda giornata, domenica alle 15.30, i Lions Fortis e Juventus giocano a Rufina contro il Carbonile, il Cavallina in casa a Barberino contro il Cobra Kai, il Vicchio Sandro Vignini in trasferta sul campo della San Salvi Sancat. Ma il programma viene aperto sabato alle 15 dalla trasferta della Rontese sul campo delle Sieci.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: Un gioioso venerdì da Radio Mugello. Non so in

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall, al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

Fuori da qui c'è la vita vera. Se ho fortuna dura una vita intera, in cui ti svegli col trucco di ieri sera, poi mi sali sopra in canottiera. Tieni

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
7: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Ba ba ba ba. Aha.
2: Oh, dieses die Linie.
3: Your own.

Elektrika, Salza. Elektrika, Salza. Elektrika.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
12: 334 79 88 000.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Music Box. Va ora in onda la musica che cercavi. Music Box su Radio Mugello.
2: E buonasera da parte di Marco Di, benvenuti in questo nuovo appuntamento del venerdì sera. In questo venerdì tanti ospiti a tenerci compagnia. Fra poco arriverà Ezio Alessio Gensini, ci presenterà Autunno in Biblioteca, se non mi sbaglio. E in programma il prossimo sabato alla biblioteca di Ronta, e poi arriveranno Marco e Gianfranco del Fotoclub Mugello, ci presenteranno il loro corso base di fotografia, se non mi sbaglio in partenza il primo di ottobre. E poi Dulcis in fundo, last but not least, come dicono gli inglesi, per capirsi, arriverà anche Smiorita Popa, ci presenterà questo bellissimo libro dal titolo Ti porto nell'anima. A me è piaciuto in maniera particolare, è un libro molto struggente che affronta varie problematiche, ne parleremo insieme all'autrice. Tra l'altro oggi è anche il compleanno di Zucchero Sugar Fornaciari, davvero un compleanno di un personaggio famosissimo, strafamoso, Adelmo Fornaciari, detto Zucchero Sugar tra l'altro. E ce lo riascoltiamo con una gran bella canzone. A me piace in maniera particolare questa canzone dal titolo Diamante.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: 334 79 88 000.
8: Rieccoci qua a tenervi compagnia. C'è Marco D. Dall'altra parte del telefono sento un brusio. Ci dovrebbe essere Alessio.
9: Un gran brusio, direi. Sono appena uscito dalla città dei lettori. È stato premiato al Teatro Politeama di Poggi Ponzi il libro. Da un assestetto che tutti i lettori dei Bibliocop hanno scelto, e ha vinto Giuliana Selvi con il suo ultimo libro, Clementina.
8: Senti, ti dico la verità, io sono un po', come posso dire, orfano dei venerdì d'eresia, ti dico la verità.
9: Ma io ci sono le proposte Kurkling ora.
8: Infatti ce ne sono delle altre.
9: Ci sono le proposte Culturing che gireranno un po' in tutte le località e chi accetta le serate, Culturing è lì, è un marchio mio e si comincia il 3 ottobre, sabato 3 ottobre alle 17 alla Biblioteca di Ronta, viaggio in libreria, 13 racconti ambientati in Toscana. È una curatela di Paolo Mugnai che ha, diciamo che sarà presente anche lui, e questo è un libro che diciamo è un secondo libro. Il primo erano 12 racconti nelle librerie di Firenze, questo sono 13 racconti nelle librerie della Toscana, curato da Paolo Mugnai, dove ci sono anch'io, ma ci sono anche Leonardo Gori, Alessandro Agostinelli, Scarpellini, Basevi, Patinti, Altieri, Addis, Scudelletti, la Serena Rapezzi. Ci sono un gran bel numero di eccellenti autori, e la peculiarità di questo libro è che ogni racconto di ognuno di noi è ambientato in una biblioteca specifica.
8: Ho capito.
9: Io l'ho ambientato, il mio testo è in una giornata gioiosa di fine ottobre, un bacio sul cuore ovunque tu sia, è ambientato nella libreria capitolo 7 di Barberino di Mugello.
8: E quindi è proprio una giornata uggiosa di fine ottobre, cioè tu praticamente hai descritto questa giornata uggiosa di fine ottobre come sanno essere le giornate di fine ottobre certe volte, ecco.
9: Sì, diciamo l'inizio è quello, ma poi arrivo, dovevo andare nel centro commerciale, trovato chiuso la strada, e quindi mi hanno dirottato in paese. Ho trovato questa libreria che non conoscevo. Sfogliando i libri ho trovato un libro particolare che mi ha riportato alla memoria un episodio accaduto nel 1975,
8: cioè ieri l'altro,
9: sì, però è un gran, diciamo, niente. Dovete venire a sentirlo. E lo leggerà Sandra Vigiani,
8: la mitica Sandra Vigiani. Poi la ci sarà, come tu hai detto, Paolo Mugnai e anche Benedetta Pazzagli, che è psicoterapeuta e esperta in libroterapia.
9: In libroterapia, sì. Quindi anche lei ci sorprenderà con un percorso nella terza parte della presentazione.
8: Perché leggere fa bene
9: anche e non solo, e fa bene a tutto.
8: Sì.
9: Comunque sul mio profilo Facebook della biblioteca
8: posso raccontarlo per me stesso, perché io praticamente leggo 2-3 libri al mese.
9: Sì.
8: E quindi sul tuo profilo Facebook, comunque c'è, e anche sul profilo della Biblioteca di Ronta, c'è la locandina dove potete vedere appunto dove,
9: sì,
8: all'orario, però io lo ridico, sabato 3 ottobre alle ore 17, anche un orario comodo del sabato.
9: E poi un'altra proposta Culturing, sabato 24 ottobre, sempre a Ronta, ci sarà Alessandro Sarti con l'ultimo libro, Il Bardiccio, ci sarà ospite Sergio Forconi, una sorpresa culinaria, un po' una cosina abbastanza carina.
8: Però da qui al 24 ci risentiamo, eh?
9: Sì, ci risentiamo, però ora tutti devono venire il 3, anche per sapere come va a finire il racconto e anche per vedere cosa Benedetta Pazzagli ci combina, insomma.
8: Eh sì, proprio così, perché è giusto andare a ascoltare una che ne sa più di noi, ecco.
9: Sì, sì, quindi è sorpresa, è una cosa molto molto interessante, la libroterapia è un progetto molto molto interessante, veramente, che va poi con storie scritte da altri, con storie raccontate da altri, tu puoi fare una eccellente autoanalisi.
8: Ci credo. Senti, visto che noi ci sentiamo questa sera, prima di salutarti,
9: sì,
8: cioè te devi fare la solita cosa, la solita richiesta, per capirsi, quale?
9: Sì, la canzone del, siccome è attinente al tema, canzone per un'amica dei Nomadi.
8: Ah, allora canzone per un'amica dei Nomadi, cioè così a bomba?
9: A bomba, o di Guccini, o di te.
8: No, e ora sto guardando, perché lo facciamo insieme, come sempre.
9: Perché non è proprio così, ma è un indizio.
8: È un indizio, va bene. Io ho quella dei Nomadi qui sotto mano, ecco.
9: Perfetto, perfetto.
8: Ti va bene lo stesso?
9: Va benissimo, tanto quello che conta è il testo.
8: Senti, allora, noi allora ci risentiamo per il 24 ottobre, per capirsi.
9: Per il 24 ottobre, poi se vuoi ti venga a trovare un venerdì e si chiacchiera un po'.
8: Ma più che volentieri, io sono qua, ecco, io sono qua tutti i venerdì, a parte il prossimo, che dovevamo farlo il prossimo, ma il prossimo è un impegno e quindi non sono qui in radio, sono da un'altra parte, sono a fare, come posso dire, formazione, perché vado a vedere un concerto.
9: Perfetto. Bene.
8: Cioè è una serata di formazione musicale la mia.
9: Ecco, tutto un tema.
8: È tutto in tema, sì, io di solito la lascio pochissimo la radio, però il concerto, il concerto dei Pooh dei 60 anni è di venerdì e non posso fare altro che andare il venerdì, ecco.
9: No, e poi non puoi mancare il sessantesimo.
8: No, non posso mancare, quindi ci devo andare, quindi devo lasciare per una settimana molto a malincuore la radio, perché la lascio, certo, veramente a malincuore la radio il venerdì.
9: Certo, ci credo. Ora più tardi, in bocca al lupo a Smeorita, che ti racconterà il suo libro.
8: Grazie mille e viva il lupo, ecco.
9: E viva il lupo.
8: Senti, io ti auguro un buon rientro e ci sentiamo a breve, diciamo,
9: Ricorda a tutti, sabato 3 ottobre a Ronza, alla mia libreria alle 17.
8: Autunno in libri 2026, viaggio in libreria, quindi.
9: Meglio un progetto di culturing di SLS Gentili.
8: Cioè io spero e credo che i tuoi progetti culturing avranno anche, come diciamo noi, tanta merda.
9: Tanta merda, abbondante proprio.
8: Vero? Ecco, si dice così.
9: Abbondante.
8: Grazie.
9: Un saluto a tutti.
8: Grazie Alessio, ci sentiamo prestissimo, va bene? Poi se non ci si vede ci si incrocia anche noi, non è che...
9: Sì, nel nostro lavoro istituzionale, chi per uno per un altro, ci compriamo spesso.
8: Va bene, ok, grazie Alessio.
9: Ciao.

grossa sconfitta a piede tondo, tutto su benvenuto e ritorno dall'America, gravi incidenti dalla strada.

Cesina è stato arrestato. La ragazza dell'autostrada è morta.

20 e 25 minuti, ancora buona musica su Radio Mugello. E il 25 settembre del 1990 gli NXS pubblicano Ten, il seguito del successo mondiale di Kick. Il titolo, il 10 romano, ricorda i 10 anni dall'esordio. Dentro ci sono dei gran bei brani come Disappear e Suicide Blonde, che andremo a ascoltarci entrambi nella top 10 americana. Quindi davvero gran bei brani per quanto riguarda gli NXS, con questo Ten uscito appunto il 25 settembre del 1990.

Suicide Blonde, davvero un gran bel brano. E a proposito di brani di novità, occupiamoci degli U2 che annunciano appunto, gli U2 annunciano il ritorno. 13 novembre esce il nuovo lavoro dal titolo Carnaval Deluse, 16° album della band. La notizia, rilanciata dagli stessi U2 sulle loro pagine social, è accompagnata da un brano inedito intitolato Silenzio, già disponibile insieme a un video che ascolteremo a brevissimo. Nella settimana che segna il 50° anniversario da quando nel settembre del 1976 Larry Mullen Jr. affisse una nota scritta a mano sulla bacheca della Mount Temple Comprehensive School nel quartiere Northside di Dublino, con la scritta "batterista cerca musicisti per formare una band", arriva un lavoro che vede Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. ancora alla ricerca di nuove dimensioni e possibilità all'interno del loro processo creativo. Carnival Deluse è una raccolta di 12 brani, il primo Street of Dreams uscito a luglio, che esplorano temi come la spiritualità, l'amicizia, la libertà e la resistenza di fronte a forze oscure e invadenti. Dal punto di vista sonoro si percepiscono echi dei lavori più sperimentali della band, combinati con una composizione rigorosa in brani come The Greatest Show on Earth, Glorify e Midnight Sunshine, oltre che nell'omaggio di 2 minuti e 35 secondi all'insolenza del surf punk degli esordi rappresentato da Silenzio. E noi ce l'ascoltiamo insieme questo nuovo singolo per quanto riguarda gli U2 qua su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: E rieccoci qua su Radio Mugello, i secondi ospiti o il secondo ospite, non so se sono in due oppure sono ancora in uno. Stiamo parlando del Fotoclub Mugello. Innanzitutto una buonasera a Gianfranco, non so se è arrivato anche Marco oppure no.
6: Ci siamo.
5: Ciao, ci siamo. Tutte e due?
6: Tutte e due.
5: Ah, ecco, non manca nessuno quindi, tutte e due ci siete. E ormai c'è la 18ª edizione, nastri di partenza, la 18ª edizione del corso base di fotografia, ecco.
6: Davvero? Sì, sì. Esatto, visto, il periodo è sempre questo, diciamo, dai primi mesi d'ottobre, da dopo il Covid, praticamente è il nostro mese che dedichiamo interamente al corso base di fotografia.
5: Sì, infatti lo tenete come sempre nella vostra sede a San Piero a Sieve in via provinciale 17B, sbaglio?
6: Esattamente, di fianco alla chiesa, nei locali della parrocchia. C'è una sede ormai, sono diversi anni che abbiamo ristrutturato, per l'esattezza sono 10 anni che abbiamo ristrutturato questo ambiente, l'abbiamo reso disponibile con due ampie sale. Una che normalmente viene lasciata anche come studio fotografico, quindi provvista di flash e quant'altro, e l'altra per serate come quella che terremo dal 1° di ottobre a proposito del corso di fotografia, dove abbiamo un proiettore e un grande schermo sul quale vengono proiettate poi le lezioni tenute dai nostri, chiamiamoli docenti, ma sono effettivamente degli ottimi fotografi che si prestano a divulgare e a darci un po' trasmetterci un po' delle loro capacità.
5: Senti, poi gli incontri credo che siano 7 più 2, sbaglio? Aspetta, sto contando. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, sono 8 più 2, 8 all'interno e 2 all'esterno, ecco.
6: No, dovrebbero essere, perdonami, ma sono 6 che vengono tenute di giovedì presso il nostro... Presso il nostro, la nostra
5: sì,
6: fede,
5: ecco, sì, sì, è vero, è vero.
6: Due, mi tira le due che sono le due uscite, chiamate le uscite, quando accompagniamo i ragazzi, le persone che vengono a fare il corso e li accompagniamo quindi facendo la prima volta proprio degli esercizi specifici, quindi dandogli, tra virgolette, chiamiamogli dei compiti, mentre l'ultima uscita è proprio per fare fotografie liberamente e poi quindi ritrovare tutto il gruppo assieme ai docenti, assieme a tutti.
5: Praticamente sono 6 giovedì più 2 sabati.
6: Esattamente. Esatto.
5: Vero?
6: L'unica cosa è che ora vediamo anche il discorso dell'affluenza, che speriamo sia abbastanza corposa, perché nell'eventualità fossero non ci fossero troppi iscritti, potremmo anche concentrare alcune cose per poi migliorare l'aspetto delle uscite, quindi è un pochino, lo costruiamo, questi sono il corso è organizzato così come è scritto in locandina, poi nell'eventualità possiamo trovare anche assieme a chi partecipa delle soluzioni che poi gli possono piacere di più anche dal punto di vista qui così della partecipazione, insomma.
5: Infatti. Senti, tra l'altro partirete come sempre il primo d'ottobre, proprio è un mese esatto se non mi sbaglio, poco più, perché iniziate il primo d'ottobre e terminate il 5 di novembre.
6: 5 di novembre, sì.
5: È proprio un mese spaccato, per capirsi. È un mese spaccato, molto intenso, dal quale partirete dall'esposizione Diaframma e Tempi di Scatto fino ad arrivare all'ultimo giovedì, il penultimo giovedì, con fotografare con lo smartphone e fare post-produzione. Cioè, toccate un po' tutti i temi, anche con le nuove tecnologie, non solamente con la macchina fotografica, ma anche con lo smartphone, come tutti gli anni ormai.
6: Sì, è una cosa che abbiamo aggiunto da qualche anno, proprio perché le persone ultimamente, ecco, normalmente fotografano quasi esclusivamente con lo smartphone, però tante persone per esempio non si accorgono che nelle varie funzioni dello smartphone, della parte fotografia, ci sono delle parti che praticamente ti permettono di utilizzare lo smartphone come se fosse una macchina fotografica, quindi sì. Avendo il pieno controllo di tempi, diaframmi, tempo di scatto e tutto, ecco.
5: Per quanto riguarda le iscrizioni, possono venire direttamente lì, possono andare sul vostro sito, ovvero www.fotoclubmugello.it, possono chiedere informazioni anche tramite mail a segreteria@fotoclubmugello.it, oppure potete contattarli tramite la pagina Facebook e anche la pagina Instagram. Qui non c'è scritto, ma c'avete due pagine.
6: Sì, esattamente. Sì, infatti anche oggi abbiamo risposto a una ragazza che ha chiesto informazioni e che appunto a cui abbiamo dato il benvenuto, e quindi l'aspettiamo giovedì, e così come aspettiamo anche quelli che magari non si sono anticipati sul sito o su Facebook o su Instagram, ma che verranno direttamente al circolo, dove in effetti l'iscrizione potrà avvenire direttamente, che poi è un'iscrizione legata sostanzialmente all'associazione, al fotoclub, perché il corso è completamente gratuito, quindi soltanto chi è soltanto per chi è socio del fotoclub.
5: E come dico sempre, con questi chiar di luna il corso è gratuito, non è poca cosa.
6: Sì, guarda, anche oggi fra l'altro per altri motivi eravamo con alcune persone del mondo dei nostri comuni, del pubblico, una persona che oltretutto che ha partecipato anni fa al nostro corso, ancora ci ricorda, ancora dice: ma sapete che io non uso tanto la macchina fotografica, ma quello che mi avete insegnato nella composizione e lo uso anche facendo le foto col cellulare. Quindi insomma abbiamo avuto dei riscontri anche in questo senso, quindi c'è un ritorno per chi ha voglia di fare fotografia. Cioè,
5: io vi dico la verità, io uso sia il telefono che la macchina fotografica, macchina fotografica un po' meno, però entrambi, diciamo la verità, cioè danno due emozioni diverse, ecco.
6: Assolutamente.
0: Beh, è chiaro, insomma, lo smartphone è molto più istantaneo, poi l'abbiamo sempre dietro, per cui sai, è più facile, diciamo, l'utilizzo rispetto alla fotocamera. Ovviamente, chiaramente, lo smartphone normalmente uno fa inquadra, preme il pulsante di scatto e poi lascia tutto le decisioni al software dello smartphone.
5: Eh sì, infatti.
0: Ma come ti dicevo, ecco, c'è anche, specialmente negli smartphone, ormai da qualche anno, ecco, la possibilità di intervenire manualmente su determinati parametri e quindi dare una creatività, diciamo, leggermente diversa o anche parecchio diversa rispetto a quella che decide lo smartphone nella funzione quasi prettamente automatica, insomma.
5: È vero. Poi tra l'altro l'anno prossimo non so se c'è una ricorrenza, però non lo so.
6: Sì, qualcuno ha fatto la spia?
5: No, così stavo leggendo e mi è venuto in mente qualcosa, ecco.
6: C'è una grossa ricorrenza che ci coinvolge, ci emoziona anche abbastanza, perché sinceramente anche noi che frequentiamo anche altri circoli qui nella provincia e anche fuori provincia, perché sia io che Marco spesso partecipiamo a eventi che si svolgono anche fuori dalle nostre province, e sapere che c'è un circolo che è già 20 anni,
5: vero, che, è vero,
6: che resiste nonostante questi vecchietti, insomma, è un bel successo.
5: Io vi dico la verità, l'ho fatto, credo che la sia stata la seconda o la terza edizione, quindi l'altro ieri l'ho fatto io.
6: No, è un avvenimento che, fra l'altro, ora l'accenniamo come cosa, ci vedrà impegnati in una manifestazione che stiamo organizzando, sulla quale ancora non si può dire di più, però sicuramente verrà festeggiato nel giusto modo, verrà festeggiato il ventennale del Fotoclub Mugello.
5: Perfetto, noi siamo felicissimi appunto di questo.
6: Li coinvolgeremo nuovamente sicuramente e per più volte.
5: Noi siamo a vostra disposizione, lo sapete bene.
6: Sì, anche perché contiamo di fare un qualche cosa che abbia almeno in piccola parte, ma una valenza nazionale. Anche perché, ecco, questa è una cosa che magari non abbiamo sottolineato, ma che è presente nella locandina. Noi siamo parte siamo un circolo fotografico affiliato alla FIAT, che è la Federazione Italiana Arti Fotografiche, che è, diciamo, il gruppo che raccoglie a livello nazionale diciamo tutti i fotografi. Non c'è solo questo, ma questo, sì, diciamo, sì, che è l'elemento più importante. E quindi sicuramente anche con loro e tramite loro renderemo e divulgheremo il più possibile anche questo evento del ventennale.
5: Perfetto, quindi un'occasione da non perdere per questo ventennale. Però partiamo così con questo corso base, con la 18ª edizione di questo corso base, a partire dal 1° d'ottobre. Intanto,
6: un motivo in più per venire a farsi soci e quindi essere socio per il 2027
5: e per il ventennale.
6: Bravissimo,
0: bravissimo, esatto.
5: Io, senti, vi ringrazio davvero di questo intervento. L'appuntamento quindi parte dal 1° ottobre fino al 5 novembre, il corso base di fotografie, tecniche di base e consigli pratici per utilizzare al meglio fotocamere e smartphone. Così dice il titolo, io lo leggo così come è scritto. E se volete informazioni potete appunto contattare tramite mail segreteria@fotoclubmugello.it, andare nella pagina Facebook o Instagram, trovate appunto tutte le notizie, magari potete mandargli pure un messaggio, oppure vi potete presentare direttamente il 1° ottobre accanto alla parrocchia di San Piero Assieve in via provinciale 17B, dove c'è la sede del Fotoclub Mugello, e iniziare magari il corso.
6: Rubo un altro secondo e ti dico, e dico che il giovedì, comunque il giovedì sera, sì, è la nostra serata canonica, per cui anche dopo il corso, il giovedì, noi continuiamo a ritrovarci, e la porta è sempre aperta. Chi volesse venire a far parte del Fotoclub anche dopo è ben accolto, chi già fotografa e quindi magari vuole venire a far parte del nostro gruppo, vuole venirci a far vedere le sue fotografie, noi siamo lì, siamo pronti, compreso un certo Marco Domenicali, che conosco e che so che fotografa, sì, e fotografa una bravissima Amazzone.
5: Sì, lascia perdere, sì. ci provo, cioè di solito quelle foto che tu vedi non le ho fatte io.
6: Ecco perché sono belle, volevi dire questo?
5: Sì, no quando succedono quelle cose lì non faccio foto, ne faccio il meno possibile. Ci sono già i fotografi in campo, ci pensano loro, ecco. Beh. E io sto dietro a loro, perché io non riesco, io ho molta più tensione di lei, quindi non fotografo, né tantomeno faccio i video.
6: Giustamente.
5: Perché altrimenti porto iella, così dicono, e quindi non faccio niente.
6: No, fermi tutti. Va bene.
5: Senti, io ti ringrazio davvero, ringrazio te, ringrazio Marco e ringrazio tutto il Fotoclub Mugello, e a partire dal 1° ottobre qui il corso base di fotografia presso la vostra sede.
6: Grazie Radio Mugello.
0: Grazie.
5: Grazie a tutte e due, vi saluto e buona serata.
6: Abbraccio Marco, ciao.
5: Ciao, un abbraccione, ciao ciao.
6: Buona serata.
7: non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Nuovo singolo per quanto riguarda Sfera Ebbasta. A me questo singolo piace in maniera particolare, si chiama Lontano, tra l'altro me l'ha fatto sentire mia figlia in questi giorni, ed è davvero un gran bel brano per quanto riguarda Sfera Ebbasta, che tra l'altro sarà in tour nel 2027, partirà il 27 gennaio nel Palazzo del Turismo a Jesolo, il 30 gennaio sarà all'Inalpi Arena a Torino, quindi il 3 febbraio al Palazzo dello Sport a Roma, il 7 febbraio all'Unipol Domo a Milano, il 13 febbraio all'Unipol Arena a Bologna. Quindi un'occasione da non perdere per andare a vedere questo artista, Sfera Ebbasta, che fa sold out ogni volta, appunto, ogni volta fa sold out questo artista, questo rapper italiano, un po' discusso anche per quanto riguarda il video che è stato girato nel Cenacolo Vinciano a Milano. E fa sempre discutere, c'è sempre qualcosa su cui discutere secondo me, però vabbè, tra qualche minuto ci sarà insieme a noi Smeorita, che è già pronta dall'altra parte, è anche abbastanza emozionata, e però dico sempre di stare molto molto tranquilla, visto che siamo qua, siamo, come dico sempre, non ci ascolta nessuno, e quindi può tranquillamente rilassarsi, perché appunto, come dico sempre, è una chiacchierata tra amici. Intanto arriva anche Robbie Williams con la sua She's the One.

One, canzone dell'altro ieri, 1998, e a proposito di questo alternarsi fra nuove e vecchie canzoni, arriva una nuova, il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, dal titolo A Different Kind of Happiness, uscita l'11 di settembre, quindi proprio nuova, questi sono i Nothing But Thieves su Radio Mugello. E tra pochissimo il notiziario e poi ci addentreremo nel mondo della cultura, quindi a tra poco.

0: questo gruppo davvero interessante, Nothing But Thieves, britannico. Ci fermiamo con il notiziario, preceduto dal segnale orario di Radio Mugello, e subito dopo partiremo con questa interessante chiacchierata radiofonica insieme a Smeorita. Questa Ti porto nell'anima, il suo romanzo davvero molto molto interessante, che tra l'altro ha anche diversi punti di lettura, di discussione, e quindi è un romanzo con cui poter riflettere oltre che fare una bella chiacchierata, perché oltre ad essere un romanzo ci sono vari spunti, secondo me, di riflessione su questo bel romanzo che andremo a presentare insieme all'autrice. Ci fermiamo un attimo e subito dopo partiamo, a tra poco.
1: Sono le 21:03.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo, da fornire a loro volta ai propri associati. L'Associazione Culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio, a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione: incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione; il corso Il mistero del cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19:30 alle 22:30.
4: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport, pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per 2 settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Bellissima questa canzone, molto intensa, I ricordi del cuore. Scelta direttamente dall'ospite, e l'ospite dall'altra parte, appunto, signorita Popa, che ci racconta questo intenso e struggente romanzo dal titolo Ti porto nell'anima. Innanzitutto buonasera, un benvenuto qua su Radio Mugello. E la prima domanda che ti faccio proprio così è: come mai hai scelto questa prima canzone per introdurre questo tuo romanzo?
1: Buonasera Marco, buonasera a tutti gli ascoltatori del Mugello e di tutta l'Italia. Vorrei mandare anche un caloroso saluto alla comunità rumena che mi sta sostenendo e naturalmente un saluto di cuore alle persone che mi stanno seguendo dalla Romania, tra cui mio papà, anche se non sa l'italiano. Quindi
0: puoi pure salutarla nella tua lingua originaria, tuo babbo, eh.
1: Buonasera tati, ta iubes mult de tot, ești inima mea.
0: Senti, allora, questo romanzo che a me è piaciuto in maniera particolare perché è molto intenso, è un romanzo che ha svariati punti di lettura e spunti di riflessione, secondo me. Innanzitutto, come ti è venuto in mente di farlo nella bellissima cornice del Lago di Como, perché è davvero una bellissima cornice il Lago di Como. Oltre al Lago di Como poi c'è Roma, c'è Milano, però è principalmente su quella bellissima cornice che è il Lago di Como, ecco.
1: Allora ecco, colgo l'occasione anche per salutare tutti i miei amici, tutte le mie amiche di Como che mi stanno seguendo. Ora forse non tutti lo sanno, ma io ho vissuto a Como per quasi 20 anni. Quando arrivai in Italia, arrivai a Como, quindi quando iniziai a scrivere questa storia io abitavo ancora là. Quindi naturalmente il posto era molto suggestivo e mi ha ispirato, ecco perché quasi tutto il romanzo si svolge su Como, Lago di Como, poi naturalmente Milano e Roma che ho sempre nel cuore.
0: Infatti, e questo libro inizia davvero è un libro, come dicevo, davvero struggente in questo caso. E tra l'altro tu nella copertina all'interno tu hai messo una frase che sicuramente fa riflettere: a tutte le donne che hanno conosciuto la paura, hanno scelto di vivere perché l'amore non ferisce, non umilia, non spegne. E appunto è davvero un grande inizio di questo libro, perché praticamente l'amore dovrebbe far vivere, non dovrebbe far morire, non dovrebbe far spegnere le persone, perché altrimenti non è amore, è qualcos'altro.
1: Esatto. Ora io ho fatto questa dedica a tutte le donne perché in primis sono una donna che ha sofferto tanto, che so benissimo che cosa sono le sofferenze, so che cosa è la violenza e quindi non potevo non fare una dedica a tutte le donne. Naturalmente faccio una dedica anche a tutti gli uomini che sono sì, veramente in tanti che sono bravi, ma purtroppo nella vita mi è capitato di conoscere...
0: ci sono persone positive e persone, esatto, negative nella vita, esatto. Nella nostra vita e nel nostro cammino della vita purtroppo ci capita di imbatterci in persone negative, però ci capita anche dall'altro lato della medaglia che ci sono anche tante persone positive.
1: Appunto in questo senso mi vorrei collegare alla canzone che avevo scelto per l'apertura, perché è una canzone, è la canzone del mio cuore, di colui che fu il mio più grande amore, che fu un uomo straordinario, eccezionale, che purtroppo poi è venuto a mancare. Quindi io so benissimo che cosa vuol dire l'amore, che cosa è avere una persona che ti protegge, che ti ama realmente e che ti rispetta.
0: Poi tra l'altro tu dedichi questo libro ai tuoi nipoti Teodora, Alessio e Sofia, tra l'altro ci sono anche nel libro questi tre nomi, e poi a tua sorella Giuliana, a tuo padre e poi anche a tua madre che è venuta a mancare, che portava il tuo stesso nome.
1: Esatto. Io il mio romanzo l'ho dedicato alla mia famiglia, sono le persone che amo di più su questa terra, che so che mi saranno sempre vicina e io che sarò vicino a loro. Quindi vorrei anche dire che in primis i nomi dei protagonisti del mio romanzo avevano degli altri nomi, poi avevo deciso di cambiare perché mi sono detta: ma perché non dare i nomi dei protagonisti ai miei nipoti, non di tutti i protagonisti, sì, dei protagonisti più belli.
0: Tra l'altro parte questo libro con Sofia, una ragazza solare, è un flashback nella vita di Sofia, che tra l'altro una bellissima ragazza, Sofia, che studia, se non mi sbaglio, medicina, che vuol studiare medicina, e incontra l'amore della propria vita, se non mi sbaglio, Matteo Rinaldi.
1: Esatto.
0: L'amore della propria vita, che è un ragazzo solare, amorevole, è proprio l'amore proprio a prima vista, per capirsi. È una persona facoltosa, però che è servizievole, è tutto quello che una ragazza vorrebbe nel proprio fidanzato, se non mi sbaglio, finché succede qualcosa.
1: Sì, finché
0: finché succede qualcosa, perché alla fine questo Matteo Rinaldi praticamente è un bravissimo attore, che praticamente finge fino al matrimonio.
1: Esatto, infatti Sofia ne avrà un risveglio molto drammatico. Non vorrei fare molto lo spoiler.
0: No, però ci sono anche molte persone che sono così, ecco, diciamo la verità. Ci sono persone che appunto finché gli facciamo comodo sono in un modo, poi risultano in un altro, ecco. Non voglio fare lo spoiler di questo romanzo, però c'è questa persona che è veramente una persona infida, ecco, nei confronti di Sofia e anche e soprattutto nei confronti della nascitura, perché poi praticamente ti porto nell'anima. Perché ti porto nell'anima? Ecco.
1: Esatto, infatti il romanzo si apre in modo abbastanza drammatico con questa madre, Sofia, che è obbligata ad affidare sua figlia all'uomo che ama, che è anche il padre di sua figlia, proprio per proteggerla. Quindi non so, aiutami te, perché non vorrei
0: troppo. Assolutamente, perché poi tra l'altro bisogna un po' entrare nel romanzo per non arrivare poi alla finale. La finale certamente non si può arrivare, ecco, perché praticamente questa persona crede che appunto il marito abbia avuto un incidente, credo aereo,
1: sì,
0: e praticamente lei finalmente può respirare, per capirsi, perché questa persona com'è, questo Matteo, ce lo vuoi descrivere, ecco?
1: Ma è una persona molto cattiva nel cuore, una persona molto egoista che pensa soltanto a se stesso, una persona che non ha sentimenti, una persona che diciamo è un romanzo, però in questo personaggio ho trasferito le qualità di una persona che ho avuto la sfortuna di incontrare,
0: ecco,
1: nella mia vita, quindi
0: cioè non è nel senso
1: è il classico narcisista, se lo possiamo definire così.
0: Diciamo la verità, è un narcisista che crede che con i soldi possa pure comprare la propria fidanzata, la propria donna, perché praticamente lui trattiene Sofia a suon di ricatti, per capirsi, perché ti rovino la famiglia, ti rovino te, e praticamente questa povera ragazza si trova in un vicolo cieco subito dopo aver sposato questa persona.
1: Esatto, infatti quando si accorge cerca anche di non parlare, con la sua famiglia per non farli preoccupare, con la madre, con il padre, quindi trattiene tutto dentro, finché poi a un certo punto incontrerà una persona che all'inizio è soltanto un amico, una persona con la quale si confida, e dopodiché, diciamo, dopo la scomparsa di Matteo in questo incidente aereo, quantomeno così si pensava, lei inizia ad avere una storia romantica, una storia d'amore con Alfredo.
0: Una nuova vita.
1: Una nuova vita.
0: Perché praticamente tu hai voluto far capire che purtroppo i soldi non fanno la felicità, né tantomeno l'aiutano la felicità. Perché le persone narcisiste ti levano il respiro, ecco, ti opprimono levandoti il respiro. E non è che ci voglia tanti soldi per essere felici, ci vuole l'amore.
1: Esatto, se non c'è l'amore nella vita non c'è niente. In questo caso, nel mio romanzo, naturalmente Matteo è un uomo anche molto ricco, però nella vita reale ci sono anche persone che, delle persone normalissime, che sono narcisiste lo stesso. Io questo personaggio, naturalmente, proprio per poter creare la storia, ho fatto di lui un personaggio molto potente, anche per poter poi rendere l'idea anche della sofferenza che passerà Sofia e magari tante donne.
0: Purtroppo il denaro è il maggiore dei mali in tutto il mondo. Tu l'hai voluto descrivere, tu l'hai descritto molto bene, perché il denaro compra le conoscenze, il denaro compra le persone, e quindi praticamente Sofia, dopo averlo sposato, si trova senza la terra sotto i piedi, come si dice. Perché lui può fare il bello e il cattivo tempo. Con il denaro si può fare il bello e il cattivo tempo, si può comprare le persone, si può rovinare le persone, purtroppo. Ed è questo il male del mondo, come si vede, come ci si gira, e poi alla fine è quello il male del mondo, è il denaro che appunto, scorrendo a fiumi, rovina le persone.
1: Esatto, il denaro e il potere. Infatti io vorrei un mondo molto diverso, è un mondo che purtroppo non credo che io vedrò mai.
0: No, nessuno.
1: Però mi piacerebbe immaginare che un giorno su questa terra ci sarà la pace, sì. Saremo tutti felici e contenti e che non ci saranno più le guerre.
0: Sì, invece è tutt'altro in questo periodo, anzi, e siamo sempre più in mezzo alle guerre, purtroppo. E quindi poi tu affronti altri temi, io non voglio spoilerare niente, però ci sono dei temi molto profondi in questo romanzo. C'è il narcisismo, c'è il problema del gioco, ci sono i soldi che passano sopra i sentimenti. Tutto può essere comprato con i soldi, forse no.
1: No, non credo che tutto può essere comprato con i soldi, però purtroppo magari ti puoi ritrovare sottoricato da una persona potente, perché hai paura, perché se tu non sei nelle sue stesse condizioni, naturalmente c'hai paura che ti può fare realmente del male.
0: C'è una domanda che mi viene sempre in mente quando vedo davanti a me uno scrittore, anche se mi dicono sempre perché non scrivo un libro, ma io dico meglio di no. E come ti è venuto in mente di scrivere questo libro? Perché?
1: Ma è una mia passione. A me non è che mi è venuto in mente di scrivere un libro.
0: Da quando hai la passione? Da sempre?
1: Io scrivo quasi da sempre. Ho iniziato con le poesie quando avevo 12 anni, subito dopo la caduta del comunismo in Romania.
0: Sì.
1: Erano delle poesie contro il regime, poi erano delle poesie anche, insomma, più leggere della mia età, però erano state recitate anche a scuola.
0: Se non mi sbaglio, il regime c'era Ceausescu, sbaglio?
1: Esatto. Io avevo 12 anni e mezzo quando è caduto il comunismo, ho un'età. Quindi
0: abbiamo tutte e due un'età, eh?
1: Di lì poi non ho mai smesso. A 15 anni ho scritto il mio primo romanzo e in effetti l'avevo dato alla mia professoressa di lingua rumena per leggerlo e lei ne rimase molto entusiasta. Di lì lei mi aveva indirizzata a leggere alcuni autori, tra cui Alessandro Dumas, Emile Zola, eccetera. Quindi ho scoperto tutto un mondo, erano libri che mi appassionavano e poi non ho mai smesso di leggere. Per me leggere era il mio pane, era come l'aria respiri. Poi ogni tanto mi mettevo a scrivere è sempre stata una passione. Questo romanzo, infatti, ho iniziato a scriverlo quando vivevo a Como.
0: Sì, sì.
1: Poi in realtà questo romanzo è diviso in due parti. Una volta il romanzo iniziava dalla seconda parte, naturalmente non era come adesso, la storia era un poco diversa, però doveva essere più un romanzo d'amore. In una determinata occasione, cioè a una presentazione di Michele d'Arcangelo, che fu un grandissimo scrittore italiano, parlando con lui, e avevo detto che anch'io avevo la passione per scrivere, quindi lui mi disse va bene, portami un qualcosa, vorrei leggere, e gli portai questo mio romanzo che non era ancora del tutto finito. Dopo qualche giorno mi ricordo che mi chiamò molto entusiasta e mi disse che lo voleva pubblicare, e io gli dissi no, perché voglio fare un'introduzione, poi voglio fare un epilogo. In realtà non pensavo nemmeno che poteva esserci qualcuno che mi poteva aiutare anche con l'editing, perché io, non essendo madrelingua italiana, sì, pensavo sì, anche a tutti gli errori che avrei dovuto correggere, insomma.
0: E questo, tu hai fatto una storia di odio e amore, per capirsi, perché c'è l'amore e c'è l'odio dentro, anche se l'amore, cioè, vince sempre sull'odio.
1: Sì, perché deve vincere sempre. Io sono una persona ottimista nonostante tutto, e mi voglio immaginare che l'amore vince sempre.
0: Perché tra l'altro nel tuo romanzo, e non voglio spoilerare niente, c'è anche il dramma, un dramma del gioco. Il gioco è un dramma molte volte, perché non è gioia il gioco. Il gioco diventa, molte volte le persone che finiscono nel vortice del gioco, alla fine l'epilogo è drammatico, sbaglio?
1: No, assolutamente no, è così, ed è purtroppo anche molto difficile fare in modo che queste persone che hanno la mania del gioco smettino. Io sono stata fidanzata con una persona che era un giocatore. Ho provato tante volte a farlo smettere, a portarlo magari anche in qualche centro, anzi mi ero informata dove poteva andare per curarsi, perché in realtà è una malattia e vanno aiutati. Però finché loro non vogliono, non puoi farci nulla. Quindi ho capito che insieme a lui avrei avuto una vita che non mi piaceva assolutamente, perché...
0: Il gioco porta molte volte, come tu hai detto, alla rovina, ecco, perché non riescono a fermarsi, è un gioco compulsivo, e come ti dicevo fuori dalla diretta, quando ci siamo sentiti e abbiamo chiacchierato, nel Mugello ci sono molte persone che giocano e giocano in maniera pesa, perché se tu pensi circa 1.500-1.800 euro pro capite annuale, ci sono anche molte persone che non giocano alla fine. Ci sono anche bambini, anziani, persone che non toccano nemmeno un gratta e vinci, e quindi capisci che il gioco è una piaga che tu hai toccato nel tuo libro. È una piaga che nonostante si faccia praticamente questa campagna contro il gioco, dicendo il gioco fa male, eccetera, eccetera, però non è troppo incisiva, per capirsi. Quando uno casca in quel vortice lì, se non si fa aiutare, magari dice esco da me, è come le altre, come posso dire, è come le altre patologie che ci sono e che rendono schiavi, come la droga, come l'alcol. In questo caso il gioco è la stessa droga delle altre patologie, ecco, il gioco deve essere riconosciuto come le altre patologie, ecco. Invece molte volte viene passato un po' sotto traccia, molte volte le persone si nascondono, ma le persone chiedono anche i prestiti agli amici per poter continuare in questo folle vortice che li porta alla rovina, ecco.
1: Sì, purtroppo ho avuto modo di constatare con i miei occhi, di vedere tante persone che si sono rovinate, tra cui mi era rimasta impressa anche una donna che aveva venduto la sua abitazione pur di avere il denaro per andare ancora a giocare. Ed è davvero, davvero molto brutto, o così come c'erano delle persone che avevano un lavoro umile, che avevano la famiglia, e che comunque appena prendevano lo stipendio ci andavano a queste macchinette, giocavano tutto. Poi alla famiglia doveva provvedere la moglie, che magari aveva un lavoro molto umile e doveva mantenere le figlie, lui, provvedere a tutto. Però è una malattia, io che li ho visti, ho visto purtroppo questa realtà, capisco che è una malattia e che da soli sarà molto difficile uscirne fuori. Diciamo che in romanzo io ho cercato di fare un qualche cosina di piccante, ecco, parliamone, perché non devono pensare che leggeranno un romanzo e si troveranno soltanto disgrazia.
0: No, assolutamente, c'è anche, ti dico la verità, c'è tanto amore struggente, c'è tanto amore che prevale sull'odio, deve sempre prevalere, come tu hai detto, sull'odio. Senti, noi ci fermiamo un attimo, ti faccio riprendere fiato, perché abbiamo iniziato proprio come eri carica, fra virgolette, a pallettoni, diciamo, ecco, lo dico qui nel Mucello, dicono così, ma non solo. Senti, ci fermiamo un attimo, arriva proprio un pochino di pubblicità e subito dopo c'è la seconda canzone che tu hai scelto e che commenterai, e poi ripartiremo in questo racconto insieme, va bene? Se almeno prendi un po' fiato, dai.
1: Perfetto.
2: Radio Mugello.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: 334 79 88 000.

0: giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Bellissima questa canzone. Tra l'altro, lo scrittore della scorsa settimana ha scelto un'altra canzone di Marco Mengoni dal titolo Due vite.
2: Stupenda.
1: Sì.
2: Però io ho scelto Guerriero perché è l'uomo che vorrei vedere accanto a tutte le donne, perché in lui io mi immagino l'uomo che protegge, l'uomo che ama, l'uomo che resta anche quando stai male. Non che scappa quando...
1: Sì, sì, ho capito.
2: Sei in pericolo se soffri.
1: È davvero una gran bella canzone, come tra l'altro, come dicevo la scorsa settimana, Marco Mengoni ha una voce stupenda e chi ha avuto la fortuna di vederlo dal vivo è ancora meglio, per capirsi.
2: Ah, io lo adoro.
1: Io ho avuto modo di vederlo dal vivo, è davvero una forza della natura Marco Mengoni, ecco, non c'è nulla da fare. Guerriero è davvero una fra le più belle canzoni, come tra l'altro ha fatto delle canzoni stupende, come dicevo, come dico sempre e sostengo sempre, anche se non avesse vinto X Factor sarebbe sfondato sicuramente nel mondo della musica, perché è veramente molto molto bravo. Allora, torniamo al tuo romanzo. Innanzitutto vorrei che tu ci descrivessi la copertina, che l'abbiamo vista su Instagram, su Facebook, su tutti i social. Però c'è questa, ti porto nell'anima, c'è questa ragazza che appunto ha questo cuore tra le mani. Cos'è questo cuore per Teodora, se non mi sbaglio?
2: Sì.
1: In copertina c'è Teodora.
2: Sì, colgo l'occasione anche per salutare i miei nipoti che sono in ascolto. Ma la copertina l'ho scelta, cioè l'ho ideata io, perché poi anche il retro c'è un seguito, anche lì c'è un medaglione, perché sul retro è il primo medaglione che la madre lascia tra le manine di sua figlia quando ha 3 anni, con all'interno una sua fotografia. Non poteva fare altro. E invece poi Teodora, nel giorno del suo compleanno, ogni anno riceve questo medaglione a forma di cuore con una perlina al centro e con le parole incise "ti porto nell'anima".
1: Tutti gli anni il solito medaglione?
2: Sempre uguale, sempre lo stesso, le perle sempre uguali. E lei ci pensa e non riesce a darsi una spiegazione. Suo padre le aveva raccontato che quel medaglione glielo inviava una zia, però lei aveva parecchi dubbi, soltanto che tutte le volte in cui cercava di indagare su questo fatto, suo padre era molto sfuggente, sembrava che gli dava quasi fastidio, quindi lei, per non dargli un dispiacere, non chiedeva più niente, però comunque ci pensava.
1: Tra l'altro suo padre è un valente giornalista, per capirsi, è molto molto bravo, però a un certo punto decide di ritirarsi a vita privata, per capirsi. Decide di ritirarsi proprio a vita privata, cambia totalmente il proprio stile di vita. Ma che tipo è Alfredo?
2: Ma Alfredo è un uomo di sani principi, è un uomo che ama tantissimo, è un uomo che dal momento in cui gli è stata affidata la sua figlia e perde il suo più grande amore, decide di ritirarsi e dedicare tutto il suo tempo a sua figlia e alla sua passione, che sono i cavalli. Cioè, quasi si ritira dal mondo. Lui, si può dire, anche ha avuto anche una delusione molto forte, non riusciva a darsi spiegazioni del perché del comportamento di Sofia in quel momento, quindi
1: non vuole proprio più saperne della propria professione, tra l'altro.
2: No, perché diciamo è implicito che un po' tutto l'ha deluso in quel momento, quindi pensa proprio di cambiare vita, dedicarsi ad altro. Comunque soffre dentro di lui, tant'è vero che Teodora lo vorrebbe più vivo, più felice, vorrebbe
1: un padre più brillante.
2: Esatto, anche perché lui poi alla fine diventa anche molto protettivo nei confronti di Teodora. Alla ragazza questo fatto non è che gli piaccia tantissimo, però lo capisce.
1: E che, come mai tu hai proprio fatto cambiare questa vita e hai proprio scelto il mondo del cavallo?
2: Ma perché a me i cavalli piacciono, nonostante, ti devo dire la verità, io non andrei mai a cavalcarli perché ho paura.
1: Sì, sì.
2: Però mi piacciono tantissimo, quindi ho deciso nel mio romanzo di farlo andare, insomma, di creare questo allevamento di cavalli.
1: Perché tra l'altro lui ci mette tanto cuore, quest'uomo. Cioè, praticamente sposta l'amore che aveva per Sofia, lo sposta per la figlia e per i cavalli.
2: Ma sì, la figlia, perché sua figlia è la cosa che ama di più al mondo, e nei cavalli, diciamo, deluso dall'essere umano, preferisce donare il suo tempo, il suo affetto, il suo amore agli animali, che sicuramente non l'avrebbero mai deluso.
1: Sì, perché questa persona è veramente spaesata, si trova spaesata con una figlia piccola, cioè non sa da che parte rifarsi, per capirsi, perché un padre con una figlia piccola e senza madre è praticamente una montagna insormontabile.
2: Infatti, ma lui è un padre molto amorevole, cerca insomma di fare sia da madre sia da padre, la cresce veramente con tanto affetto. Gioca con lei, tutta la sua vita la dedica a lei, quindi ama anche Teodora, lo ama tantissimo, per lei lui è tutto il suo mondo.
1: Eh sì, perché trovandosi senza madre, cioè nel senso, trovandosi senza madre, e cioè più che trovandosi senza madre, una madre viva però che non c'è più, ecco.
2: Ma perché lei non sa che la madre è viva? Perché ora facciamo un po',
1: sì, sì,
2: lo spoiler. Perché a lei era stato detto che sua madre era morta e quindi lei cresce con questo pensiero, ma gli viene detto questo proprio per proteggerla.
1: E il padre praticamente si arrampica sugli specchi, come tu dicevi, perché dice di una lontana zia che dice: ma Teodora più che cresce più si fa domande.
2: Esatto.
1: Poi tra l'altro Teodora è anche una bravissima studentessa, se non mi sbaglio, studia legge con molto molto profitto.
2: Sì, è una ragazza che si impegna molto sullo studio, è una ragazza che si immagina di diventare indipendente, di avere una sua vita, è una ragazza sicura di sé.
1: E il padre si trova in questo caso un po' anche lui un po' spaesato, perché praticamente facendo della propria figlia il suo mondo, quando vede che sta crescendo e cresce, e logicamente tutti i figli quando crescono poi alla fine lasciano il tetto familiare, lui si trova un po', come posso dire, è un po' nel panico tra virgolette quando vede la figlia crescere così velocemente.
2: Eh sì, penso un po' come tutti i papà, perché io penso al mio che mi immaginava sempre piccola, quindi magari anche la prima volta quando misi il trucco già mi guardava di traverso, o il primo fidanzatino che veniva sotto la porta a chiacchierare. Insomma, credo che un po' tutti i papà sono gelosi della propria figlia e le vedono sempre piccole, fino in un certo punto.
1: Perché come... Alfredo ancora di più, visto che lui è solo.
2: Esatto, lui inizia a vederla cresciuta nel momento stesso in cui la sta accompagnando alla festa di compleanno di suo cugino. La vede insomma in questo abito da sera molto particolare, la vede grande. Infatti poi il suo pensiero va anche alla madre di lei, a Sofia, perché gli sarebbe tanto piaciuto che anche lei fosse stata lì presente per vedere come la loro bambina fosse diventata una bellissima donna.
1: È vero. E poi tu praticamente anche Sofia praticamente per sfuggire alla cappa narcisista si dà la beneficenza. Molte persone appunto provano a liberarsi dalle acciuoli del marito oppure di un partner molto molto opprimente, cercano delle scappatoie, cioè praticamente come si può dire, cercano di allungare il proprio guinzaglio per prendere aria.
2: Sì, anche però diciamo.
1: Anche se però il guinzaglio, quando il padrone vuole, viene sempre ritirato indietro.
2: Sì, diciamo che Sofia è comunque una donna molto empatica, è molto buona, quindi lei non è interessata al lusso, non è interessata al denaro, a lei piace sfruttare la sua posizione a questo punto per fare del bene, perché è una persona che ha un grande cuore, e qui mi sono ispirata a mia mamma, perché mia mamma era veramente una persona di una generosità assurda, si può dire, perché se lei avesse avuto un euro in tasca e qualcuno glielo chiedeva, lei gliel'avrebbe dato, quindi senza pensare a se stessa.
1: E ce ne sono molto poche di persone così, anzi, qualcuno in questo libro invece, tu racconti l'altra faccia della medaglia: se questo aveva mezzo euro in tasca, ne volevano due, ecco, il marito di Sofia, ecco.
2: Esatto, lui era una persona narcisista, cioè lui voleva tutto, lui pensava a se stesso, voleva il potere, voleva comandare, sottomettere, e un po' tutti, non soltanto Sofia.
1: Ma sono tutti così narcisisti, visto che tu hai avuto la diretta riprova, ecco, domanda diretta, lo posso fare?
2: Guarda, mi auguro di non incontrare troppi, anche se credo di aver rincontrato qualcuno, perché veramente non lo so. Non sai qual è il fatto? Che quando incontri determinate persone non ti immagini mai che quelle persone possono essere diverse, perché si propongono sempre in modo molto buono, sono molto gentili, sono molto premurosi all'inizio, ti fanno credere di... Non ti fanno capire chi sono, poi naturalmente strada facendo, un passo dopo l'altro vengono fuori.
1: È un passo dopo l'altro nel baratro, sbaglio?
2: Sì, e purtroppo tante volte ti ritrovi in mezzo a una situazione in cui non sai come uscire. Io al giorno d'oggi cerco di non restare troppo in una conoscenza che mi dà dei dubbi, anche perché dopo quasi 10 anni di matrimonio, dove mi è successo di tutto di più, sono stata a rischio della mia vita, certo cerco di evitare. Poi diciamo anche che ho le antenne abbastanza...
1: Sei abbastanza allenata.
2: Sono allenata, però nonostante questo molte volte i sentimenti ti fregano, perché... E non pensare, perché io, parlando anche con le mie amiche, e ti dici: caspiterina, io tante volte mi sono detto: caspita, avessi scelto una persona, che ne so, un galeotto, come si dice, tu ti dici: vai a cercarti il male da sola,
1: sì, sì,
2: perché
1: sì,
2: insomma sapevi chi eri andata a conoscere. Invece no, molto spesso sono persone in giacca e cravatta che hanno delle posizioni importanti e non ti aspetteresti mai determinati comportamenti,
1: perché
2: da parte
1: anche
2: loro.
1: Chi è andato in prigione, anche la voglia di riscatto, cioè nel senso, potrebbe essere anche una brava persona che si è trovata in un momento di difficoltà, mentre però sei sempre un po' prevenuta dalle persone, appunto, che hanno avuto delle difficoltà nella vita, ecco, come essere stato in prigione, per

0: soprattutto alla grande, però parlando di qualsiasi argomento, puoi parlare anche della politica, uno può avere un'idea, io un'altra, tu resti con la tua, può essere un confronto, ma non ti puoi arrabbiare con me se io ho un pensiero diverso.
1: No,
0: quindi
1: ci vuole un confronto, anche in amore ci vuole un confronto, cioè uno non è e non deve sopraffare l'altro.
0: Esatto. E poi sono, in generale, sono persone che cercano sempre di allontanarti dai tuoi cari, dalla tua famiglia, perché ti vogliono isolare, quindi bisogna fare attenzione, tanta attenzione a queste persone, quando trovano sempre una scusante per non farti fare nemmeno una telefonata, perché tu lo vedi, poi lo vedi sul loro volto, lo vedi nei loro occhi, che gli dà fastidio. E gli dà fastidio soprattutto se capiscono che i tuoi cari, per i tuoi cari tu sei preziosa, che i tuoi cari ti amano davvero. Sembra strano, però per loro è un dispiacere.
1: Sì, sì, è perché praticamente per loro sei un possedimento.
0: Sì, sì, esatto.
1: È vero? È sì. Così. Senti, un'altra domanda, però, che esula dal romanzo, ovvero i tuoi prossimi progetti, quali sono? Ecco, i tuoi prossimi progetti letterari, no, i prossimi progetti di vita, perché logicamente andremo in un mondo un po' privato, però i tuoi prossimi progetti letterari?
0: Ma sto scrivendo un altro romanzo che è sempre una storia drammatico-sentimentale. Potrei scrivere magari, non lo so, soltanto un romanzo d'amore e finito lì. Però vediamo, a me piace scrivere, io continuo, poi vediamo se lo pubblicheremo oppure no. È comunque una mia passione, perché io quando scrivo entro in un mondo diverso, molte volte magari anche attraverso la scrittura sto scaricando dei miei pensieri, delle mie emozioni. Mi fa stare bene, quindi mi auguro di continuare.
1: E poi tra l'altro il tuo romanzo è stato presentato anche a Scarperia, se non mi sbaglio, e tra l'altro tu volevi una presentazione un po' intima, te non ti aspettavi una presentazione così, appunto, sei rimasta, come posso dire, un po' scioccata dalla presentazione, perché tu non ti aspettavi una considerazione così del tuo libro.
0: Esatto, sono rimasta molto sorpresa in bene, perché ecco, come prima presentazione, dato che io vivo nel Mugello, direi a Scarperia e San Piero da ormai più di 10 anni, quindi sono molto legata a questo territorio.
1: Praticamente da Como poi ti sei trasferita nel Mugello,
0: sì,
1: per capirsi.
0: Sì, esatto. Quindi come prima presentazione avrei voluto tanto farla nel mio comune, quindi ho contattato il comune, gli ho detto di questo mio libro che usciva a breve.
1: Del tuo desiderio di presentarlo,
0: sì,
1: nel tuo comune.
0: Sì, però pensavo di fare una presentazione piccola. E invece ne sono rimasta davvero molto sorpresa, perché tutti mi sono venuti incontro, dal comune di Scarperia, il sindaco Federico Ignesti, che ringrazio, Marta Capelli, l'assessore alla cultura, Serena Pinzani, direttrice artistica dell'Ingorgo Letterario, che ringrazio, e data l'occasione, colgo l'occasione anche per dire che nella prossima edizione anche il mio romanzo sarà presente.
1: Se non mi sbaglio, a novembre l'Ingorgo Letterario,
0: sì.
1: Di solito colgo l'occasione di salutare Serena, che ogni tanto ci sentiamo.
0: Poi Fiammetta Coapirossi, che è assessore comunale e anche una mia cara amica, che poi a lei addirittura la interpellai, che non avevo ancora il romanzo stampato, quindi dissi: guarda Fiammetta, mi farebbe tanto piacere se presentassi il mio romanzo.
1: Sì, sì.
0: E lei mi disse: va bene, portami il libro. Io ho detto: ma non ce l'ho ancora, te lo posso mandare in A4 così dal computer? Mi fa: sì, va bene. Quindi gliel'ho mandato, poi ho saputo che lei l'aveva stampato e letto, quindi sono stata molto felice, perché diciamo sentire tutto questo affetto, tutto questo amore, tutta questa vicinanza mi ha fatto sentire ancora più parte del mio comune, di Mugello, quindi sono stata davvero felice. Poi vorrei anche ringraziare le biblioteche di Scarperia e San Piero, perché tramite loro la rassegna Voce tra le pagine è stata fatta la presentazione del mio romanzo al Palazzo dei Vicari, che io adoro.
1: un po' tutti gli scarperesi l'adorano,
0: eh sì.

0: dovrei ringraziare anche tutti coloro che si occupano della mostra del libro di Scarperia, perché è stato per me un onore che il mio romanzo è stato presente anche in questa occasione.
1: Tra l'altro io devo ringraziare te, perché questo romanzo a me è passato velocissimo. Come dico sempre a tutti gli scrittori, quando arrivo in fondo, praticamente al termine del romanzo, dico un po' mi dispiace, ti dico la verità, perché avrei bisogno che ci fosse ancora più pagine, perché restano tante domande nei libri poi alla fine, perché i libri fanno pensare tanto, fanno riflettere. E quindi quando arrivano in fondo, al termine del libro, il libro piace, molte volte rimangono delle domande inespresse, oppure piacerebbe che il libro, quando piace il libro, vorresti che fosse ancora con maggiori pagine. Invece i libri che certe volte ci sono dei libri che certe volte non riesci a leggere. Io i fantasy, per esempio, li leggo in maniera molto difficile per me. E quindi ti ringrazio di questo libro.
0: Io ti ringrazio a te, ti ringrazio per aver letto il mio romanzo, ti ringrazio di tutte le parole di apprezzamento che hai avuto per il mio romanzo, anche in privato, perché mi sono molto emozionata quando ho saputo il tuo pensiero. Ringrazio Radio Mugello per l'opportunità che mi ha dato per far conoscere ancora di più il mio romanzo e un po' anche me.
1: No, ringrazio soprattutto te, perché tu mi hai detto a inizio serata eri abbastanza tesa.
0: Sì, molto.
1: Che si vedeva molto molto tesa, tra l'altro. E io spero, come tutti gli scrittori che vengono qui, io spero di averti messa a tuo agio, ecco. Perché praticamente io la chiamo chiacchierata radiofonica, perché non è un'intervista radiofonica la nostra. L'intervista sono quelle veloci che si fanno nei grossi network, che durano 5 minuti, che ci presentiamo, che uno legge la sinossi e poi ognuno va per la sua strada. Io spero di mettere sempre a suo agio lo scrittore, l'ospite, l'ospite. Io faccio il soprammobile, come dico sempre. Voi siete i protagonisti, io faccio il soprammobile, cerco di mettervi a vostro agio, ce la metto tutta, tante volte non mi ci riesce, come dice il buon Andrea Cini, facciamo del nostro peggio perché del meglio non ci riesce.
0: No, tu ci riesci benissimo, infatti come avevi visto ero emozionatissima, perché io poi sembro, ma poi non lo sono, Sai, parlare comunque di una tua creatura o anche di te stessa non è sempre molto semplice.
1: No, mi sembra molto molto difficile, ecco, parlare di una propria creatura, soprattutto parlare in radio quando uno non è abituato. Noi ormai siamo un po' abituati, come dico sempre, io parlo contro il muro, e trovo sempre molto più difficile, e lo dico sempre quando sono in radio, fare i messaggi vocali su WhatsApp. Io sono un dramma, è per me drammatico fare un messaggio su WhatsApp, lo faccio anche 4 volte, come facevo tante volte 4 volte quando dovevo registrare qui in radio. Per me era un dramma, invece quando uno è in diretta ormai quello che ha detto, ormai dico con tante castronerie, però non si può tornare indietro, mentre in registrata vuole una persona, almeno gli speaker, che tutto sia perfetto, e molte volte non lo è, ecco, e quindi rifà il messaggio anche 10 volte, soprattutto su WhatsApp. Senti, io ti ringrazio davvero di questa tua chiacchierata, di questa tua, come posso dire, questo tuo percorso nel tuo libro.
0: Grazie.
1: È stato proprio un percorso nel tuo libro, un camminamento in questo Ti porto nell'anima. Abbiamo fatto un cammino insieme e ci ha portati appunto intorno alle 22 al momento dei saluti. Tu hai fatto tanti ringraziamenti, credo tu l'hai fatta anche all'inizio, a tutta la tua bellissima famiglia, che tra l'altro hai citato nel tuo libro.
0: Sì, vorrei proprio mandare un saluto particolare a mia sorella Giuliana, che lei, diciamo, è l'altra parte di me.
1: Sta in Italia oppure in Romania?
0: No, sta qua in Italia, sta a Scarperia.
1: Ah, ecco.
0: Sì, sì, no, siamo molto legate da sempre, quindi lei è la mia forza, così come credo io sono la sua. E poi un saluto anche particolare alla mia anima gemella, che è la mia nipote più grande. Io
1: come
0: la
1: si chiama?
0: Considero, ci consideriamo la mia gemellina, Teodora si chiama, sì. Quindi poi per non dimenticare, siccome ci sono persone che ci stanno ascoltando in tutta Italia, saluto il gruppo di stasera dove sono tantissimi amici, amiche, ma proprio sai, di quell'amicizia vera. Quindi ho un grande saluto per loro che si trovano sia in Liguria, sia in Piemonte, a Torino, a Milano, quindi vi saluto tutti.
1: Io saluto tutti queste persone, io spero che appunto sia stata piacevole la nostra chiacchierata. Tra l'altro da domani ti manderò anche il link, è possibile ascoltare la tua intervista. Io non riascolto mai le mie interviste, non me le riascolto. I tuoi amici e le tue amiche potranno riascoltarlo quando vogliono, perché si trovano nel podcast sul sito di Radio Mugello, quindi da domani è possibile riascoltare la tua intervista.
0: Grazie, grazie.
1: Senti, però prima di salutarci devi presentarci l'ultima canzone, appunto, e perché hai scelto la canzone, questa canzone, ecco, cosa rappresenta?
0: Donna di Mia Martini, io penso che tutte le persone sanno che cosa rappresenta. Siccome sono una persona che nel mio piccolo cerco di combattere la violenza contro le donne, ho pensato quale migliore occasione di questa di dire due parole per questo mostro che purtroppo sta colpendo non soltanto l'Italia ma tutto il mondo, e che io mi auguro che qualcuno possa intervenire e che faccia un qualcosa al più presto. Perché non è normale che al giorno d'oggi una donna deve aver paura per la propria vita e addirittura perdere la propria vita se decide di lasciare un uomo. Per non dire tutto il dolore che questo fatto sta causando alle loro famiglie, a chi ne ha figli, un dolore proprio immenso. E non è giusto, quindi mi auguro veramente che i politici facciano un qualcosa, ma al più presto, che introducano delle leggi ancora più dure, che facciano in modo di essere realmente vicini alle donne, perché si è fatto tanto. Però io posso anche dire e testimoniare che tanti anni fa, quando ho avuto bisogno, in realtà...
1: Cosa è successo? Cosa è partito? Vai.
0: Vabbè, no,
1: continua,
0: dai, che è un argomento che poi a me mi prende, perché
1: vai, tranquilla.
0: Mi dispiace tantissimo quando succedono certi fatti, perché li ho vissuti. Non ho vissuto un'emozione, cioè non ho vissuto proprio quello che purtroppo a tante donne succede, quello che non ci sono più, però sono stata a un passo di diventare anch'io una scarpa rossa. E infatti quando le vedo, che molto spesso vado a questi
1: incontri
0: contro la violenza alle donne, quando vedo le scarpe, delle volte mi viene in mente, ecco, sarei potuta essere anch'io una di loro. E non è giusto, non è giusto, perché vorrei che noi donne siamo libere, siamo serene di andare in giro e pensare che anche se lasciamo un qualcuno non ci succede nulla, perché insomma a me un uomo mi disse che mi preferiva morta perché almeno poteva venire al cimitero a portarmi un fiore. Quindi lui pensava di ammazzarmi, poi venire pure alla mia tomba a portarmi un fiore. Capisci? Ti si rivolta tutto dentro. Quindi davvero questo è un pensiero, donna, lo dedico a tutte le donne che in questo momento stanno soffrendo, che non riescono a prendere una decisione per uscire da questo tunnel.
1: E soprattutto ci vuole le tutele delle donne.
0: Esatto, devono essere delle tutele forti, perché è inutile che gli si dice sì, denunciate, però bisogna in quel momento anche che lo Stato possa intervenire. Che...
1: Sì, perché praticamente i braccialetti elettronici non servono a nulla se non ci sono controlli.
0: Sì, poi diciamo, quando una persona poi si mette anche in testa di toglierti la vita, forse si può anche fare veramente... veramente poco. Io sono rimasta molto colpita anche adesso quando è successo questo dramma non tanto tempo fa, proprio qui a due passi da noi, perché siccome anche a me il mio ex marito, sto parlando, mi stava rapendo, mi stava portando in macchina, quindi io pensavo chissà che cosa avrà il cloroformio eccetera, perché ai tempi vivevo a Como, però ero scappata qui in Toscana, sì, nel Mugello, quindi vedi, come vedi, Mugello mi aiuta sempre. Quindi in quell'occasione io sono stata fortunata perché un uomo aveva visto ed è intervenuto. E io in quest'altra occasione mi sono chiesta tante volte, ma è possibile che a questa donna non l'ha vista nessuno? È possibile che è stata portata in un'autostrada, tirata fuori dal baule e nessuno ha visto e nessuno è intervenuto? Cioè, mi duole il cuore. Poi posso capire che, vabbè, le persone hanno paura, hai a che vedere con una persona che d'altronde normale non si può chiamare.
1: Assolutamente.
0: Quindi, però mi dispiace veramente tanto, quindi questa canzone per tutte le donne che stanno soffrendo, che vorrei dirle cercate di uscirne perché si può.
1: Perché poi i ragazzi della polizia sono arrivati in ritardo di qualche minuto, cioè nel senso non si può colpevolizzare assolutamente quei ragazzi che sono arrivati a rotta di collo, per capirsi, perché sono partiti da Pian del Voglio a rotta di collo, però non ce l'hanno fatta, sono arrivati con quanto 2-3 minuti di ritardo, però ormai il dramma era già successo.
0: Sì, davvero, diciamo che anche a me mi poteva aspettare un destino simile, però ho avuto la fortuna che qualcuno è intervenuto e mi ha salvata, perché di lì poi poco tempo dopo sono arrivati i carabinieri, che ringrazio sempre. Io sono sempre stata aiutata dall'arma dai carabinieri, sia qui sia a Como, perché purtroppo non era finita, io ero tornata a Como, quindi questa persona comunque non mi lasciava in pace, quindi sono stata molto aiutata dai carabinieri e molto protetta. Quindi ringrazio tutti.
1: Ci credo. Senti, è arrivato il momento dei saluti. Il mio prossimo appuntamento non è fra 7 giorni, bensì fra 2 settimane, perché la prossima settimana vado, come dico, a vedere un concerto. Qualche volta mi dedico anche ai concerti. Mi dispiace tantissimo non essere qui in radio, però è l'unica data e quindi devo andare proprio di venerdì questa volta. E lo faccio malvolentieri, perché io qui in radio praticamente seguo le vostre storie e ho tanti appuntamenti, cioè nel senso per esempio Alessio Gensini doveva essere con me la prossima settimana e invece,
0: ecco, vorrei salutarlo anche tanto, sì, perché venendo alla radio, naturalmente io ero con essa su Radio Mugello, ho sentito Alessio che mi stava salutando e facendo, sì, in bocca al lupo, quindi io vorrei mandargli un grande saluto, un grande abbraccio. Vorrei anche dire, chi non lo sa, che Alessio è quasi tra le prime persone che ha letto il mio romanzo e che mi aveva fatto anche una recensione molto, molto bella. Quindi ciao Ale, ci vediamo presto.
1: Perfetto, va bene. Noi ci salutiamo qua. Tanto abbiamo tantissimi ospiti con il proseguo della nostra trasmissione per tutto l'anno. Io
0: Poi proprio un piccolo saluto, così
1: vai alla grande.
0: Siccome c'è un mio caro amico, un cantautore toscano con cui collaboro ogni tanto, e so che ci sta seguendo, quindi vorrei salutare di cuore Riccardo Azzuri.
1: Lo salutiamo anche noi, più che volentieri. Senti, ci lasciamo qua, ci lasciamo con Mia Martini, Donna, e poi con il proseguo della trasmissione di Radio Mugello, con la notte magica di Radio Mugello. Senti, grazie ancora di essere intervenuta. Quindi io voglio consigliarvi Ti porto nell'anima di Smiorita Popa, davvero un gran bel libro. Ecco.
0: Grazie di vero cuore, Marco.
1: Alla prossima, quindi poi quando se fai uscire il prossimo libro noi siamo qua, ricordati.
0: Vero, con grande piacere.
1: Bene, grazie mille ancora. Ciao Smiorita e buona serata. Ciao ciao a tutti i radioascoltatori. Grazie ancora.

0: Sono le 22 e 15 minuti.
1: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: sì.
1: Music Box, va ora in onda la musica che cercavi.
2: Che mi poteva aiutare.
3: Poi, e per più volte.
4: Noi siamo a vostra disposizione, lo sapete bene?
3: Sì.
5: Quello che conta è il testo.
4: Senti, allora, noi allora ci risentiamo per...
2: nel mio romanzo di organizzarci nulla. Quindi ho capito che insieme